svelto se li vedi, sopravvivenza della specie il titolo di sto romanzo. Un giro al porto quando fanno il contrabbando, nascosto al buio, uno come me protegge il territorio, gli altri giù al canile, occhi e ringhi pieni d'odio. Meglio farsi un giro all'obitorio in un fosso, giorni da uomini, giorni da cani, occhi sul panino se ti cade dalle mani, cose da non lasciare a caso, conta, sotto un cielo grigio gli avvoltoi in ronda, sopra un muro grigio vedi lampeggianti, noi siamo quelli che diventano fantasmi. Sono un cane randagio.

Yes, I am entranced with you. Yes, I am entranced with you. Yes, I-

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
11: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
16: Dal regista Christopher Nolan.
17: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
16: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
18: Andiamo!
16: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: E quando guarda la torre, ripensa a
20: Lucio
19: Milano.
20: Corsi, gli Ex Otago, Cimini, gli Street Clerks, i più bei live acustici di Poliradio, li puoi rivedere sul nostro canale YouTube.
19: Per sentirsi a Pisa.
21: All of the hits from yesterday to today. Only

0: Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ora è faticoso persino mettere un pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi dare un pasto ad Alessandra e alla sua bambina. In Italia le file nelle mense francescane stanno aumentando. Dona a mamme e bambini un pasto caldo e un riparo sicuro. Manda un SMS o chiama dal telefono di casa il 45538. Dona ora.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
3: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
15: Da Steven Spielberg.
14: Non riesco a capire, sono persone.
15: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
16: All of the hits from yesterday to today, only on Polyradio.

0: sono ancora io alla radio. C'è chi fa campagne pubblicitarie altrove, ma non qui. Forse ti sfugge che ascoltare prima gli spot in radio aumenta l'attenzione e il ricordo delle campagne e migliora la performance di tutti i media. Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
1: Investi in radio. La radio rende.
0: Scopri il ritorno dell'investimento della radio, motore di crescita, sulla radiorende.it.
2: Ehi, lo sapevi che i nostri format sono anche

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
9: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
15: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri? Io conosco il mostro perfetto per voi!
4: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Economia circolare, sistema agroalimentare, fondamenti delle misurazioni, AI.
17: Ma cosa stai facendo?
16: I fondamentali e proprietà intellettuale.
17: Ma cosa sono?
16: Transmission series, vedere le macchine artificiali.
17: Ma che dici?
16: Digital humanities, fundamental of communication networks.
17: Ma quanti sono?
16: Building design for tropical climate series.
17: Ah, ma questo non è male.
16: Composizione musicale con strumenti di intelligenza artificiale. Costruzione e nuove tecnologie.
17: Ci scrivo!
16: Potete iscrivervi al POC online sulla piattaforma di MOOC del Politecnico. Ci sono più di 200 corsi. Dal 14 aprile fino a inizio giugno potete trovare un desk informativo, passate a salutare e vi daremo un gadget.
18: All of the hits from yesterday to today, only on Polyradio. Radio.
19: My name's Pink and I'm really glad to meet you. You're recommended to me by some people.
18: The best music in town.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
11: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
16: Dal regista Christopher Nolan.
17: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
16: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
18: Andiamo!
16: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: Onde che girano e girando cambian faccia.
20: Lucio Corsi, gli ex Otago, Cimini, gli Street Clerks. I più bei live acustici di Poliradio li puoi rivedere sul nostro canale YouTube.
19: E dopo aver girato tutto il giorno, tornano nel porto.
21: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: Sono ancora piccola. I miei ce la mettono tutta per farmi crescere. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, video.
1: Ma non mi ascoltano. Io ho fame!
2: Sei una startup e hai fame di clienti? Fatti sentire. La radio ti fa crescere sempre e migliora tutti i risultati anche degli altri media. Startup, più di 35 milioni di potenziali clienti attenti. La radio, motore di crescita. Vai su laradiorende.it.
3: Mi sento già molto più grande.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: Dal regista Christopher Nolan.
14: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
13: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
15: Andiamo!
13: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
16: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
17: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
18: Da Steven Spielberg.
17: Non riesco a capire, sono persone.
18: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
19: All of the hits from yesterday to today, only on Poly Radio. The best music in town.

0: Play your rock.
1: Faded white, knowing time, you weren't having.

0: Cerchi la tua residenza universitaria? Campus ti aspetta a Bologna, Catania, Milano e Torino. Le residenze Campus sono strutture moderne e accoglienti, punti di partenza per la tua vita universitaria. Tutorati, orientamento alla professione, attività culturali e di community. Il tutto in un ambiente dinamico e internazionale. Informati su www.campus.it e resta in contatto con noi su Facebook e Twitter.
1: Ti piace la musica che stai ascoltando? Puoi riascoltare le migliori canzoni della nostra rotazione nelle nostre playlist di Spotify. Una nuova playlist ogni mese e tante altre per ogni occasione. Segui Poliradio su Spotify.
2: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: fine della storia. Domani ti sveglierai in camera tua e crederai a quello che vorrai. Pillola rossa. Resti nel paese delle meraviglie e vedrai quanto è profonda la tana del bianco nell'acqua.
1: Pills.
0: Seguimi.
2: Amici di Pills, ben ritrovati. Io sono Mattia, qui accanto a me per la prima volta c'è Margherita.
3: Buonasera.
2: E oggi abbiamo l'onore di avere qui di fronte a noi Cherry Wise.
4: Ciao ragazzi, ciao.
2: Come stai?
4: Bene, molto bene.
2: Posso chiamarti Stefano?
4: Certo, non mi chiama nessuno, non Stefano, ti chiama solo mia madre,
2: Cherry.
4: Mio padre, sì.
3: Allora saremo i primi. Ah no, quindi Cherry.
2: No, saremo
4: Cherry,
2: i primi.
4: Cherry va benissimo. Sì,
2: io purtroppo questo, purtroppo, per fortuna, per me è un vanto avere questo accento pugliese, questa cadenza pugliese. Si sente? Poco. Perfetto. Sei qui a presentare il tuo nuovo EP,
4: esatto,
2: che è Samboy.
4: Esatto.
2: Come nasce?
4: Beh, un EP poi è strano perché è di due sole tracce, quindi.
2: Di due sole, sì, un mini EP.
4: Un mini EP, esatto, un EP, l'EP dell'EP.
2: Una E e una B.
4: Esatto, A e B, sì.
2: Perfetto.
4: Una formula che ho già sperimentato con l'EP precedente, dove metto una canzone più, diciamo, da ascolto e una più da club, no? Più da, per i DJs. E mi piace questa formula perché riesci a non buttare via anche le tracce magari più, appunto, più da club, più da DJ, le puoi comunque far uscire. Chiaramente sono riempitivo, però sono delle tracce a cui tengo lo stesso.
2: Quello di prima era If You, giusto?
4: Esatto.
2: Quello com'è andato? Bene?
4: Bene. Quello poi è uscito per un'etichetta americana, si chiama Openers. E sì, è andato veramente molto bene, devo
2: Sei
4: dire.
2: Contento?
4: Sono contento, sì. Infatti sono loro che mi hanno un po' illuminato su questa nuova formula dell'EP a due tracce.
2: Quindi è una formula che viene
4: oltreoceano, capito?
2: Bello.
4: Sì.
3: No. Come mai invece Samboy? Da dove hai preso ispirazione?
4: Dici il nome?
3: Sì.
4: Beh, allora io già ho una canzone che si chiama Ragazzi del Sole,
3: sì,
4: e quindi è un po'
3: una
4: continuazione di questa narrazione. A questo giro diventa in inglese e al singolare. Un po' perché mi sento adesso io più Samboy, infatti la musica è molto più solare, la definirei solare. E guarda, la traccia principale che si chiama Samboy, appunto, che dà il titolo all'EP, nasce tantissimo tempo fa, è questa melodia che avevo mi era venuta, non mi ricordo nemmeno quando, ma siccome ti parlo, siccome era il 2022, 23, sì. E io avevo questa melodia e secondo me era molto forte, però non riuscivo mai a trovare il suono giusto per questa melodia. Poi sono successe una serie di cose a questo brano e magari dopo ne parliamo più con calma. Non lo so, forse adesso è il momento di parlarne, perché dopo
2: la casa, sì, vai al mare, torni al mare.
4: Vabbè, allora questa cosa qui non l'ho mai detta e semplicemente io ero finito su una, stavo per finire su una compilation molto importante internazionale con il brano originale. E poi alla fine mi hanno detto: guarda, alla fine il brano non entra perché non riesce ad entrare nel mix. E allora io ho detto: ma questa melodia, secondo me, messa come era messa prima, era sprecata. E quindi era un momento in cui ero suggestionato da questi brani con degli archi e mi ero messo a fare un sacco di prove di archi che andavano, no? Molto luminosi. E poi è successa questa cosa e avevo questa melodia, ho detto: ma proviamo a metterla su questi archi, e mi piaceva. E poi ho detto: però il suono non è quello giusto, perché all'inizio era tipo un glockenspiel, una marimba, no? Un suono percussivo metallico, sordo, che ti trasmette altre cose, no? Ti trasmette magari tranquillità, pace. E invece io ho bisogno di energia, quindi ho detto, mi sono scervellato, perché questa melodia secondo me doveva venire fuori di più. Ho detto: vabbè, ma chi se non il grande maestro può illuminarci la via? E quindi l'ispirazione arriva dall'Amor Toujours di Gigi Doug.
2: Gigi Doug,
4: che secondo me è un pezzo incredibile.
2: Sì, assolutamente. Vabbè, ha fatto la storia della,
4: certo,
2: musica elettronica italiana.
4: E non solo.
2: E non solo.
4: E secondo me è abbastanza rappresentativo di quello che noi italiani sappiamo fare forse meglio, cioè che è inventare le melodie. E quindi ho detto: oh, ragazzi, cioè era un po' imbarazzante, no? Perché dici, comunque lo associ a un certo tipo di mondo, dici, rischi di risultare un po' quasi kitsch, però in realtà secondo me è perfetto, perché poi quel suono lì simula una tromba di fatto.
2: Sì.
4: E la tromba è uno strumento squillante che canta, che fa la melodia, e quindi insomma questa è la genesi musicale.
2: Sì, secondo me si è riuscito molto a portare quel suono anni 90 in un suono abbastanza moderno, devo dire.
4: Sì, quello era l'obiettivo. Poi io comunque appunto da un bel po' di anni che mi sono fatto svariate ricerche su tutto il mondo della trance e progressive degli anni 90, che andava tantissimo in Italia, e io sono convinto che andasse anche perché rispecchia un po' il nostro modo mediterraneo di vivere, forse, no? Di essere più improntati a parlare, a cantare, e quindi la melodia per forza di cose entra in questo tipo di musica, perché noi appunto la nostra parlata è melodica e in qualche modo ci rispecchia.
2: Ci sta, dicevi che avevi questa melodia da un po' di tempo.
4: Sì.
2: Da quanto tempo? Hai detto 2 anni?
4: No, secondo me ce l'avevo dal 2022.
2: Ah, ok, ma quanto è difficile? Cioè, ti succede spesso che hai questa melodia in testa per tanto tempo e poi, non lo so, tutto d'un botto ti esce fuori, oppure è una roba che ci metti un po' di anni, prendi e rilasci? Come funziona?
4: Guarda, ci sono tanti brani che iniziano anni prima e vengono finiti anni dopo, nel mio caso. Sono uno che rimugina parecchio sulla musica che faccio. Difficilmente un brano inizia e finisce così in un secondo. Però per contrasto, l'altro brano dell'EP Sun Boy che si chiama Sun Friends è così in realtà. L'ho fatto in aereo mentre tornavo dalla Sicilia.
2: Quindi di jet.
4: Sì, ecco, quello è venuto fuori così in un secondo. Poi l'ho un po' sistemato, magari ho cambiato 2 o 3 suoni, però quello proprio è venuto fuori un giorno. E quindi mi piace anche questo contrasto dei due brani che hanno proprio un iter totalmente opposto.
2: Un EP molto estivo, ecco.
4: Sì, sì, assolutamente.
2: Quindi perfetto anche per la data di uscita.
4: Sì, sì, sì, sì, sì.
2: È
4: guarda,
2: tutto perfetto.
4: Poi questo non è troppo programmato, perché poi, sai, la musica la finisci, la impacchetti mesi prima, e poi anche devi vedere la data d'uscita, insomma ci sono tutta una serie di cose tecniche che poi vanno al di là del pensiero musicale, e quindi delle volte ti va di culo che esce proprio quando dovrebbe uscire, delle volte invece non c'è questo giusto tempismo. Però sono anche convinto che poi la musica debba essere non stagionale ma eterna, perché poi uno magari la ascolterà, che ne so, tra 6 mesi, tra 15 anni, insomma non si sa mai cosa succede. Cioè non è che stiamo vendendo ciabatte per l'estate.
2: Certo.
3: E tra l'altro in quest'ultimo EP si percepisce, secondo me, un cambio di rotta nella tua, diciamo, carriera, perché come avevi detto, se non sbaglio, in uno degli ultimi reel che hai postato, ogni disco, ogni album barra EP rappresenta un momento della tua vita e come affronti quel determinato momento. Ovviamente correggimi se sbaglio, e noi ti volevamo chiedere che cosa è cambiato in Stefano in questo EP rispetto magari a Wax Tape e i dischi precedenti.
4: Hai detto Stefano.
2: Benissimo. Ti senti un po' la mamma.
4: Sì, sì, sì. Ma guarda, hai perfettamente ragione, infatti appunto l'avevo dichiarato in questo reel che ho pubblicato. E, sai, Wax Tape, io arrivavo da degli anni di tanta produzione musicale, e poi erano anche gli anni subito dopo il Covid in cui penso tutti noi abbiamo avuto un po' di malumori, malesseri espressi più o meno bene, male, non lo so, insomma. Non è stato di sicuro un bel momento, e secondo me gli strascichi si vedono ancora per forza di cose. E ecco, io forse in quel momento lì avevo visto tutta una serie di problemi nel mondo che mi circondava, e li avevo affrontati con rabbia, appunto oscurità. E invece secondo me il cambio di rotta si vede anche già dal mio ultimo disco, Onda Tonda, dove la musica è molto più, sì, ti direi gioiosa, luminosa, anche se comunque io cerco sempre di mettere un po' di nostalgia, un po' di malinconia nelle cose che faccio, perché mi piace questo contrasto. E poi mi viene, insomma, non, sono anche cose che non si comandano più di troppo.
3: Naturali, sì.
4: Esatto. E quindi sì, diciamo che la differenza un po' può essere in questo, dove c'è sempre tanta energia, penso, nei miei brani, perché anche in Workstape c'era questa energia. E però adesso è più un'energia solare, no? Più cercare di affrontare i problemi. No, mi viene da dire con un sorriso, che è veramente una frase del cazzo.
2: Una frase fatta,
4: esatto.
2: Veramente.
4: E ovviamente è molto più profondo di un sorriso, però sì, per riassumere direi
2: con un sorriso.
4: Con un sorriso.
2: Un Samboy.
4: Esatto.
3: Hai fatto la tua trasformazione.
4: Esatto.
2: No, ma sempre di quel reel mi è fatto venire in mente un'intervista che ho riguardato prima di questa intervista di Lucio Dalla, cui diceva praticamente la stessa cosa che dicevi tu, cioè io non sono più cosciente di niente. Che è la cosa più bella che un uomo possa dire, ma non soltanto quando fa un album o un EP o un singolo, ma in qualsiasi momento, perché questo album è come sono io adesso. E questo era dell'83, prima dell'album 1983. Ti volevo chiedere, c'è qualcuno a cui ti ispiri? Abbiamo detto prima Gigi D'Agg, qualche grande a cui riguardi indietro con un po' di nostalgia, riguardi un eroe, un qualcuno a cui ti ispiri tanto?
4: No, una persona o una figura in particolare assolutamente no, perché non, distinto mi viene di fare musica per i fatti miei, e ci sono di sicuro tante influenze che però colgo in maniera inconscia.
2: Certo.
4: Di sicuro tutto il periodo che ho passato ad ascoltare la musica trance, progressive, mi ha lasciato un segno, ma anche ascoltando tutta musica nuova, attuale, anche appunto contemporanea di altre persone vicine a me che fanno uscire musica, di sicuro mi ispira quotidianamente. Però ti dico, non è che c'è un qualcuno che dico... Allora, forse, guarda, ti dirò, se c'è qualcuno che... Non è che mi ispira, che io ambisco ad arrivare... A farmi ispirare da lui tutti i giorni, però Paul Kalkbrenner mi ispirò tantissimo molti anni fa, quando vidi il suo film. Io avevo penso 18 anni quando vidi il film Berlin Calling, ma mi piace moltissimo questa sua atmosfera sognante che c'è in alcuni brani, ad esempio Azzurra è un brano che a me piace tantissimo. E ecco, lui potrebbe essere

0: vita, ho provato su uno, non mi sembra al momento interessante per quello che voglio fare io, perché su uno, come tutte le AI, prende, fa una media di tutte le cose che sono successe e cerca di darti il risultato più plausibile.
1: Sì.
0: E quindi io credo che la musica sia interessante quando è, non è plausibile, quando porti con sé un errore, come diceva Ungaretti della poesia, che la poesia è poesia quando porta con sé un mistero, e questo mistero è l'errore umano, perché è incontrollabile e quindi non lo puoi programmare. Anzi, tu devi essere pronto ad accettare e accogliere quel momento di errore, perché tante volte io sono convinto che in tantissimi casi persone che facevano musica gli sia capitata sotto il naso la cosa incredibile, ma non l'abbiano colta perché la consideravano un errore. E invece questa cosa è fondamentale nella creazione. Io credo che tutti questi strumenti nuovi siano degli strumenti molto potenti che, se usati bene, possono ampliare la nostra capacità di creare, ma la nostra capacità di creare dipende tantissimo dal nostro allenamento alla creatività, e se noi perdiamo la capacità di essere creativi, questi strumenti non ci servono a nulla, perché è come se c'hai, non lo so, una macchina potentissima ma non sai più sterzare, e allora cosa ti serve una macchina potentissima? E il mio grande sogno, che ho in mente da tantissimi anni, da quando studiavo al conservatorio, è: io spero che un giorno venga inventata una macchina che ti si attacca al cervello e tu, senza dover passare tramite uno schermo, una tastiera o degli altri comandi, col tuo semplice pensiero tu riesca a creare musica. In quel caso allora forse l'intelligenza artificiale potrebbe essere davvero interessante, però sei tu che la controlli. Io non so, questa è un mio volo pindarico.
2: Un tuo volo pindarico.
0: Però ecco, io credo che l'intelligenza artificiale su uno, ad esempio, può essere molto utile a chi vuole fare musica, diciamo, dozzinale, no? Io penso che gli autori del pop devono essere molto preoccupati al momento, perché lui fa lavoro autorale.
1: Ti è mai capitato di scambiare una traccia AI con una traccia umana? Nell'ascolto.
0: Non capire che era un AI. Non lo so, guarda. Probabilmente sì, perché nel senso non ne sono sicuro. Ho sgamato delle tracce AI, e mi sembra che le AI al momento nella musica sia usata più che altro per fare musica volgare o oscena. Ci sono svariati esempi. Ad esempio ho beccato un tizio, adesso non mi ricordo come si chiama, comunque è un cantante finto di music, black music, tipo soul, però con i testi proprio ghetto, rap, tipo dice bitch, get out the way, capito? Comunque è interessante, perché lì c'è uno che ha avuto quell'intuizione, ha detto: io vorrei fare questa cosa, prendere come se avessi una band cazzutissima che fa soul e gli faccio dire queste grevità. Chiaramente nella vita reale tu dovresti spendere dei soldi per fare una cosa del genere, e magari uno non si accolla di fare un progetto del genere, invece questo col prompt l'ha fatto.
3: Ma invece, prima stavi parlando di errori, c'è un errore che magari hai incontrato nel tuo percorso, che ha reso un pezzo più forte ed è diventato il pezzo magari distintivo di qualche brano, non so.
0: Allora, di sicuro, sai che... vedi, questa è una cosa a cui avrei dovuto pensarci, perché effettivamente è successo mille volte, ma sai, è che secondo me è una cosa costante, nel senso, banalmente, quando tu fai musica il modo di produrre è vaghi tra le librerie di suoni che hai, e magari per sbaglio ti fermi su un suono che non lo consideri quello giusto, ma in realtà poi ti accorgi che gira bene.
3: Ho capito.
0: E quindi alla fine io penso che l'errore sia costante. L'allenamento, la parte difficile è capire l'errore.
3: Sì.
0: Però ci sono esempi, ad esempio c'è un brano famosissimo di cui io non ricordo mai il titolo, però il riff principale in realtà era la linea di basso che aveva fatto il bassista, e per sbaglio qualcuno ha schiacciato il tasto reverse e hanno ascoltato il giro di basso al contrario, hanno detto: ma questa è una melodia pazzesca, ed è diventato un classico che ma adesso non mi ricordo il titolo, però lo conosciamo tutti.
1: Ok. È proprio un classico.
0: Sì, assolutamente.
1: Io invece ti volevo chiedere del tuo

0: party Init, sì. Perché nel 2022 è fondato Init, sì. Qui a Milano, al NAMA, sì. Che tipo di party è?
1: È finito.
0: Ah, allora scusa, allora questa la tagliamo, quindi salutiamo chi ci editerà la puntata. Taglia.
1: No, però guarda che in realtà se poi se ne può parlare, sì. Perché
0: allora che tipo di festa è stata?
1: È stato, allora, era iniziata al Q-Club. Era nata in maniera molto, chiamerei, spontanea. La mia idea era di... Allora, è molto complicato. No, non è molto complicato, devo riuscire a dirlo. Allora, la mia idea era di cercare qualcosa di nuovo e spontaneo all'interno della musica elettronica italiana, senza l'obiettivo di creare qualcosa di forte. Infatti dopo questa festa è anche finita, perché è molto difficile fare il promoter e il musicista allo stesso tempo. Sono due lavori, insomma, o fai uno o fai l'altro. E poi organizzare le feste a livello economico è un gran salasso. Ogni volta c'è tante di quelle ansie, appena tu accendi un locale sei sotto di tot 1000 euro, e quindi poi la gente compra il biglietto sempre all'ultimo, quindi tu stai lì fino all'ultimo a dire ma ce la faremo, non ce la faremo. Poi il mio obiettivo era divertirmi, non stare qua in ansia una settimana a sperare che questi vengano, no? Poi alla fine vengono, quindi però tu ti sei fatto una settimana di ansia. Però guarda, l'obiettivo appunto era trovare, l'obiettivo scritto era trovare la spontaneità nella musica, che secondo me si stava perdendo, ma è un tema tutt'oggi, secondo me. E anche, sai, io arrivando, essendo prima un produttore di musica pop, volevo lanciarmi in questa nuova avventura anche per far vedere ad altri produttori che non ci si deve limitare in un solo ambito, e che la creatività va coltivata anche cambiando i campi. E secondo me poi questa cosa un po', io non so se è grazie al mio messaggio, però di sicuro sarà servito in qualche modo, però visto che qualcosa è successo dopo, no? E banalmente so che Camouflage era venuto un po' di volte alla festa, io non lo sapevo.
0: Certo, anche con la maschera.
1: Capito? Poi è appunto, purtroppo quando ti scontri con le dinamiche di un mercato come quello di Milano, devi poi fare delle certe scelte e quindi anche la direzione artistica era difficile mantenere una certa linea. Però quello che è stato secondo me è servito, chiaro. Almeno per me, anche per qualcun altro, e di sicuro è stato anche divertente.
2: E tu per tanti anni, hai detto poco fa, sei stato un grandissimo produttore e sei stato una figura fondamentale dietro il suono di artisti come Fra Quintale, Franco 126 e eccetera, tantissimi, Coez anche. Cosa ti ha spinto a concentrarti magari di più su una carriera da protagonista, diciamo? Magari non riuscivi più ad esprimere quello che volevi attraverso il suono di altri, attraverso la voce di altri, oppure per altre motivazioni?
1: Beh, di sicuro sì, sai, dando tanto agli altri, dopo un po' questa vena si esaurisce, e io credo che comunque in certe circostanze la vena sarebbe ancora viva. E però è stato proprio un mio interesse, perché diciamo che dopo tutto quel periodo, poi con l'arrivo del Covid, io ho proprio notato nella musica, chiamiamola cantata, uno stagnamento di argomenti,
2: sì.
1: E quindi non la ritenevo più tanto interessante per me, e invece la musica strumentale mi dava la possibilità di ampliare tantissimo i mondi di cui si poteva parlare, senza le parole, perché appunto la musica è un linguaggio molto più ampio delle lingue che abbiamo inventato noi, che sono dei dispositivi poveri, no?
2: Certo.
1: Perché alla fine è limitante la lingua, poi noi non sappiamo più parlare perché non leggiamo più e non scriviamo più, quindi siamo messi male. Adesso per fortuna la musica, con una nota puoi dire tantissime cose, e io potrei dire una cosa che per te vale un'altra. E questa cosa è interessantissima. In più, il momento del DJ set, è un momento più orizzontale rispetto a un momento verticale come quello di un concerto, dove c'è una scaletta prestabilita, dove la gente sta sotto un palco col telefono a subirsi. Cioè, adesso io lo sto dicendo male perché non è sempre così, però a me è sembrato che negli ultimi anni i concerti siano diventati davvero un momento dove qualcuno sta sulla cattedra e ti sentenzia in testa delle frasi e tu da sotto filmi sperando che la tua divinità ti colpisca. Questa è mi accorgo che è veramente brutta come l'ho detta, però è un estremo di questa cosa. Mentre nel DJ set la cosa che mi affascina tantissimo è che il DJ deve adattarsi alla pista, ma anche la pista si deve adattare al DJ. È uno scambio costante che non sempre funziona, perché come tutte le cose improvvisate o più o meno improvvisate, per forza di cose non può andare sempre bene, e come la vita ti insegna che non può essere sempre tutto al massimo, tutto giusto, tutto perfetto, devi sapere anche gestire le volte in cui la situazione non ingrana. E secondo me è veramente affascinante, di grande insegnamento,
2: sicuramente stimolante,
1: sì,
2: possiamo dire,
1: e anche di crescita.
2: Certo, io ho avuto modo di vederti un po' di tempo fa al Brucia Festival di Savona.
1: Ah,
2: e,
1: sì.
2: Sì, e ti volevo fare proprio una domanda al riguardo, mi hai anticipata tu. E tu, siccome è tornato molto il concetto nei tuoi dischi EP di passare dall'io al noi, mm-hmm, e quindi tu, come hai detto anche precedentemente, nei live cerchi un po' di non seguire una scaletta preimpostata, piuttosto preferisci improvvisare durante il concerto, durante il DJ set, oppure preferisci seguire un ordine, non lo so, una...
0: No. Cioè te la prepari, no, la playlist sul record?
1: No. Allora, okay, nei DJ set... non è mai preparato il DJ set. Anche quando è preparato, alla fine, cioè anche se, certo, se arrivo una volta e dico secondo me questa sera devo suonare queste 8 tracce, poi alla fine arrivi lì e non le suoni, perché ogni volta è diverso. Io quello che faccio è cercare di immaginarmi come sarà la situazione e farmi una playlist da cui attingere, di 100 brani. Mm-hmm. Però poi capita che vado in altre playlist, in altre cartelle, a prendere altri brani. E forse la cosa che più o meno mi preparo mentalmente o anche fisicamente è l'inizio, perché l'inizio, sai, è sempre un po'...
2: Vabbè, certo.
1: Però poi magari arrivi lì, vedi com'è la situazione e dici no, però secondo me io devo iniziare in un altro modo. E questa cosa è veramente stimolante e divertente. È anche molto ansiosa delle volte, perché ci sono dei momenti in cui tu non imbrocchi un brano, non imbrocchi un altro e vai nel panico e come fai sbagli, può succedere, è successo. E mentre quando faccio il live set lì, per forza di cose è una scaletta, perché il live set non può essere, cioè l'improvvisazione è sulle minime cose, no? Su magari far durare di più un passaggio, suonare delle note diverse. Però quello ovviamente, essendo un live, è preimpostato, perché ci sono anche le visual, insomma è tutto coordinato. Però il DJ set non è mai preparato.
2: Sì, è una sensazione molto bella che mi hai trasmesso, è che si percepiva quasi che non fossi tu il vero protagonista della serata, ma fosse il pubblico che ballava, e mi è piaciuto molto questa emozione anche che hai trasmesso, anche l'emozione che si viveva tra il pubblico appunto che ballava. Per questo ti ho voluto chiedere,
1: ecco. Beh, guarda, grazie mille, veramente un bellissimo complimento.
0: Un applauso
1: questo, grazie. Tra l'altro in quel caso ho portato delle visual pazze che non ho mai portato, è di un canale YouTube in cui sono iscritte 4 persone, di cui io sono una delle 4, che è un tipo, penso, norvegese, che inquadra aerei.
0: Bellissimo.
1: Che decollano, o autobus, o in quel caso c'erano anche delle gare di salto di conigli.
2: Sì, e infatti la cosa che ci aveva fatto molto ridere è che dietro vedevamo queste scene al di poco veramente bizzarre.
1: Sì.
2: C'eravamo quasi incantati a vedere questi conigli che,
1: sì,
2: saltavano, faceva molto ridere.
1: Ma infatti è stato incredibile. A un certo punto, io ovviamente le visual non le vedo mai perché sono alle mie spalle, a un certo punto mi accorgo che la gente faceva delle ovazioni, ma io non è che stavo cambiando il pezzo, stava entrando,
2: sì,
1: una cosa. Ho detto, ma che cazzo sta succedendo?
2: Sì, perché
1: a
2: un
1: girato.
2: Certo punto stavamo aspettando tutti che un coniglietto saltasse, un ostacolo, una roba del
1: genere. È tipo la scena, non so se avete visto The Office.
0: Certo.
1: Quando c'è il quadrato ritratto nel televisore, nella salva schermo.
0: Deve prendere l'angolo.
1: E Michael pensa di aver detto una cosa incredibile, tutti esultano, ma era per l'angolo che aveva colpito il quadrato. Incredibile. Mi sentivo un po' Michael Scott in quel momento.
0: Vabbè, su questo allora... Diciamo le prossime date.
1: Sì.
0: Il 18 luglio a Putignano,
1: casa tua,
0: a casa mia,
1: a casa tua.
0: Guarda, preparato il...
3: Vieni a ballare.
0: poi abbiamo TV Spenta in Piazza Matteotti a Rapolano Terme.
1: Esatto.
0: Poi a Genova al Bonfim Club.
1: Il 31, perché io ho scritto il 30.
0: Ah, il 31.
1: È sbagliato. 31 al Bonfim Club.
0: Il 31.
1: Posto incredibile, io non vedo l'ora di suonare al Bonfim Club.
0: Senza sminuire gli altri.
1: Certo,
0: ad esempio Art and Sound Corte Trocolo a Cavaglion Veronese.
1: Cavaglion.
0: Sì, purtroppo io sono di, appunto, Noci, vicino Putignano, quindi Cavaglion Veronese non è nelle mie corde. Poi abbiamo Mosaico Festival,
1: esatto,
0: a Piazza Armerina.
1: Esatto, in Sicilia.
0: In Sicilia. E chiudi il 29 agosto Circolo Summerfest Barberina Tavernelle.
1: Esatto, in realtà poi ci saranno altre date che annuncerò a breve, di cui una la dico adesso, non me ne frega un cazzo.
0: Vai, giù.
1: Il 10 agosto, sempre in Sicilia, sulla barca di Ortigia.
0: Bellissimo.
2: Wow.
1: Che è bellissimo lì.
0: Bellissimo.
1: Ho già fatto l'anno scorso esattamente il 10 agosto o l'11, però, quindi sono molto regolare in questo.
0: Beh, su questo ti ringraziamo. Grazie
1: Jerry
0: Wax per essere passato da Pils a Poliradio. Io sono Mattia, qui accanto a me, grazie Margherita. E noi ci vediamo alla prossima Pils.
2: Alla prossima.
0: Ciao.
2: Pils.
4: Ti sto offrendo solo la verità. Ricordalo.

0: fine della storia. Domani ti sveglierai in camera tua e crederai a quello che vorrai. Pillola rossa, la rossa. Resti nel paese delle meraviglie e vedrai quanto è profonda la tana del bianco negli angoli.
1: Pills.
0: Seguimi.
2: Benvenuti ad una nuova puntata di Pills. Io sono Alberto,
3: Martina
4: e Mattia.
2: Oggi ai microfoni di Poliradio abbiamo il piacere di presentare Alessandro.
5: Ciao, ciao a tutti.
2: Ti vuoi presentare brevemente ai nostri ascoltatori?
5: Sì, volentieri. Io sono Alessandro Marchetti, sono un medico, pilota di Gran Turismo per passione e soprattutto fondatore di Race to Donate, che è un'associazione che si occupa di promuovere la cultura della donazione al midollo osseo tramite la mia grande passione, appunto, che è il motorsport.
2: Ci vuoi raccontare di più di questa associazione, come è nata e anche magari il panorama delle associazioni in Italia legate alla donazione del midollo osseo?
5: Sì, guarda, allora la mia storia è abbastanza peculiare, perché nel 2020 ho ricevuto una diagnosi di leucemia linfoblastica acuta a cellule B. È una malattia oncoematologica, quindi un tumore del sangue potenzialmente letale, alla quale sono sopravvissuto grazie ad un donatore di midollo osseo proveniente dal Registro Italiano dei Donatori, che ha come acronimo IBMDR. Quindi sostanzialmente, mentre stavo affrontando la procedura di donazione qui all'ospedale Niguarda di Milano, ho giurato a me stesso che se fossi uscito in verticale con le mie gambe e non in orizzontale, avrei provato a fare qualcosa per fare sì che altre persone potessero avere la stessa fortuna che ho avuto io, cioè quella di trovare facilmente un donatore di midollo osseo. Da lì ho provato ad immaginare un ritorno alle competizioni e quindi, non essendo io un personaggio famoso, non sono un influencer, sono un medico banalissimo, un umile mestierante del bisturi, ho pensato di sfruttare la popolarità del campionato italiano Gran Turismo, che secondo i dati ufficiali della federazione fa all'incirca 40 milioni di contatti lordi l'anno, ovvero è il secondo sport motoristico più seguito in Italia dopo la Formula 1. Diciamo che il range di pubblico che lo segue al 70% sono ragazzi tra i 18 e i 35 anni, ovvero proprio coloro i quali io voglio spingere e motivare ad iscriversi al registro. Questa è un po' la storia di Race to Donate.
3: Quindi Race to Donate è un progetto di immenso valore. Io e Alberto abbiamo avuto modo di seguire una campagna di sensibilizzazione qua al Politecnico, abbiamo fatto un po' di domande agli studenti ed è emerso da qualcuno che la donazione del midollo osseo viene associata a parole quali dolore, aghi. Vogliamo raccontare ai nostri ascoltatori che cos'è realmente la donazione del midollo osseo, perché non devono aver paura, e l'importanza che ha poi questa per chi ne ha bisogno?
5: Sì, guarda, hai colto nel segno, perché una delle molle principali che mi ha spinto a fondare Race to Donate è stata quella che, mentre appunto affrontavo la procedura di trapianto, alcuni miei colleghi medici mi chiesero: allora, quando è l'intervento chirurgico? E io, cadendo un po' dal pero, dico: non c'è nessun intervento chirurgico. Quindi la domanda è stata: se un medico ha questo genere di incertezza, lo studente di ingegneria piuttosto che l'autista di pullman, piuttosto che un meccanico, piuttosto che un avvocato, che cosa vuoi che ne sappiano? Ok, quindi c'è oggettivamente un gap conoscitivo enorme nella popolazione, retaggio di quelle che erano state le primi anni della procedura di donazione, dove si donava solo ed esclusivamente da cresta iliaca, con una procedura che richiedeva una settimana di ospedalizzazione e che rischiava di creare parecchi problemi nel post-operatorio, rischio di zoppia, insomma, non si sapeva ancora bene come farla, quindi erano proprio i primi eventi pionieristici. Ad oggi, in realtà, il primo errore che viene fatto è quello che tutti pensano, che si debba infilare un ago nella spina dorsale, ok? Quindi questo non sentitevi in difetto se lo pensate, perché è il primo comunissimo, il primo errore che viene fatto. In realtà nella spina dorsale ci sono i nervi, il midollo osseo è nelle ossa, ok? Cioè la struttura, l'osso è la casa delle cellule che producono tutte le linee del sangue, quindi i globuli bianchi, i globuli rossi, eccetera eccetera, la sede anche del sistema immunitario, ok? Quindi ad oggi la procedura, secondo i dati ufficiali dell'IBMDR, il 92% di donazione avviene per aferesi, cioè un prelievo di sangue dal braccio.
3: Quindi sottolineiamolo, soltanto un prelievo
5: di sangue dal braccio, 92% dei casi, ovvero La procedura, appunto, come vi ho detto, si chiama feresi, ovvero da un braccio viene aspirato il sangue che finisce in una centrifuga, diciamo, che estrae le cellule staminali, e tutto il resto viene rimesso dentro dall'altro braccio. Quindi al donatore non viene tolto niente. È uno dei casi di donazione tra viventi, perché tendenzialmente a volte la donazione d'organo prevede che uno dei due, insomma, non abbia fatto una bella fine. Invece nella donazione di midollo osseo questo non accade mai, ok? Quindi al donatore non viene tolto niente, ma niente di niente.
3: Gli viene restituito addirittura il suo sangue.
5: Sì, assolutamente, privato dell'eccesso di cellule staminali che sono state prodotte da 5 giorni di terapia stimolante. Quindi l'eccesso di cellule staminali, che è un farmaco che si prende 5 giorni prima, quindi dopo 5 giorni ovviamente la logistica del trapianto è molto complessa, nel senso che si deve arrivare col donatore disponibile, il malato disponibile e con una malattia in fase di remissione, in buono stato di salute, perché la procedura che il ricevente deve affrontare, vi assicuro che è tutto fuorché banale, è tutto fuorché semplice, nel senso che ci sono dei cicli di chemioterapia, poi l'induzione pre-trapianto, sono, nel mio caso sono stati 3 giorni di chemioterapia ad alte dosi, 3 giorni di radioterapia full body ad alte dosi e poi l'infusione di cellule staminali. La procedura si chiama mieloablazione sublettale, cioè vuol dire che se il giorno dopo non ti danno le cellule, arrivederci, grazie.
3: Okay, quindi questo è proprio il processo di donazione.
5: Processo di donazione.
3: Invece
5: sì.
3: La registrazione.
5: La registrazione è tutto molto più semplice, perché ad oggi si può fare o un prelievo di sangue, veramente un banale prelievo di sangue, cioè una provetta, ok? Oppure uno striscio salivare, un tampone salivare, tipo quelli che abbiamo fatto per il Covid, ok? Più semplice, perché non devi andare nella faringe o nel naso. Da lì viene creata, questa procedura si chiama tipizzazione, viene creato la carta d'identità genetica, il cosiddetto profilo HLA o Human Leukocyte Antigen System, quindi sostanzialmente è veramente la carta d'identità genetica del soggetto, che consente, una volta all'interno del database dell'IBMDR che confluisce nella rete mondiale, consente all'ematologo che è in cura un malato di fare una richiesta per quel tipo di profilo genetico. Quindi l'IBMDR attiva la ricerca del profilo genetico, una volta che viene trovato il match, che è solo uno ogni 100.000 persone, okay? Quindi la compatibilità è estremamente difficile da trovare, perché gli alleli sono estremamente variabili. Allora il potenziale donatore viene chiamato per fare un ulteriore step di approfondimento e poi organizzare tutta la procedura di donazione.
2: Quindi, diciamo, da un riscontro positivo di possibile donatore quanto passa?
5: Allora dipende dalla complessità, dipende, appunto, cioè, considera che la compatibilità è estremamente rara, quindi io sono stato molto fortunato, nel senso che la procedura di ricerca del MUD è stata iniziata ai primi di dicembre del 2020, a fine gennaio erano disponibili 2 campioni di possibili donatori, poi il gruppo degli ematologi insieme all'IBMDR ne hanno selezionato uno che era il più compatibile, e da lì poi io ho finito i cicli di chemio e poi dopo c'è stata l'induzione pre-trapianto. Quindi diciamo 1.5 mesi, 2, possono passare 6, può non arrivare mai, cioè il problema grosso è che può non arrivare mai. Ogni anno in Italia, o se non mi ricordo male, quasi 2.000 persone non trovano un genere genetico, quindi stiamo parlando di un'ecatombe, nel senso che potenzialmente ogni anno sono delle torri gemelle, tanto per darvi un ordine di grandezza. Quindi ad oggi c'è da dire che, grazie all'adesione al progetto di donazione al midollo, appunto, di tantissimi stati, il numero di donatori è cresciuto esponenzialmente, quindi c'è una buona probabilità che si riesca a trovare un donatore in tempi abbastanza rapidi.

0: a quell'uno su 100.000 che ti salva la vita, lo puoi conoscere poi?
1: Allora, in Italia no, per legge non è previsto, negli Stati Uniti sì. Diciamo che, allora, se vuoi ti racconto la storia del mio di donatore, che è simpatico.
0: Sì,
1: allora, io ovviamente non lo conosco. L'unica cosa, l'unica informazione che ho avuto è che è italiano, casualmente, perché poteva essere di Sydney, di Genova, della mia età, con la mia corporatura più o meno con le stesse patologie fatte, ma ovviamente non posso sapere chi è, quindi io volevo dargli un nome ed essendo genovese l'ho chiamato Pesto e abbiamo creato un hashtag fai come Pesto, cioè iscriviti al registro, fa anche rima.
0: Fate come Pesto.
1: Esatto, facciamo come Pesto. E quindi niente, praticamente grazie alla generosità di questa di quest'anima buona che illo tempore decise di iscriversi al registro dei donatori, io sono qua a raccontarvela la storia di Pesto. E pare che comunque essendo genovese la dottoressa Sacchi, che è il primario del registro italiano, lo conosce perché l'ha tipizzato lei. E pare che durante le giornate che l'IBMDR organizza nelle scuole lui racconti la sua esperienza di donatore e sembra che sia stata la sua seconda gioia più grande dopo la paternità. Quindi insomma io gli ho mandato una lettera tramite l'IBMDR perché chiaramente non posso conoscerlo, so per certo che l'ha ricevuta e che ne è stato molto felice.
2: Bene, bene.
0: Bella storia.
2: Ma quindi a te piacerebbe incontrarlo?
1: Ma sì, sarà Sandir, cioè sì, assolutamente sì, se potessi conoscerlo. Non so come reagirei, perché comunque sarebbe sicuramente una grandissima emozione. Ho visto in America fanno proprio delle giornate di festa dove si rincontra, lacrime, non lo so, sinceramente non ho idea. Però sì, chiaramente mi farebbe un grande piacere perché lui mi ha donato una seconda chance. Io quando ero Ronnie Guarda l'unica roba che pensavo era a lei, a mia moglie, pensavo a mio figlio, e l'idea di non vederlo crescere mi ha creato una spinta emotiva devastante. Cioè io ho detto no, io da qua ci devo uscire in piedi, ok? Cioè non possono vederlo crescere. Poi ripeto, quella è stata solo una componente psicologica che sicuramente ha avuto il suo ruolo, ma contestualmente è andato tutto bene dal punto di vista biologico e ci vuole una grande fortuna perché i fattori che che devono collimare sono estremamente vari e difficili da coniugare, nel senso che a volte il donatore non ha uno stato di salute adeguato per affrontare la procedura, il ricevente, scusate, il donatore magari non è disponibile oppure si ammala, cioè tante cose, se uno si ammala poi dopo l'altro muore, insomma, è un po' un cinema. A me è andato tutto bene. Non tutti i trapianti finiscono così, ok?
0: Quindi proprio per questa difficoltà di compatibilità è importante che la popolazione di donatori sia sempre maggiore.
1: Sì.
0: Vogliamo quindi ricordare i parametri per potersi registrare.
1: Allora, ragazzi, se avete tra i 18 e i 35 anni e se ascoltate Poliradio, probabilmente li avete, siete in target, dovete pesare 50 kg, almeno 50 kg, ed essere in buone condizioni di salute. Non esiste la storia dei tatuaggi, dei piercing, non è più così. Questi sono i tre parametri discriminanti, ok? Ci si può registrare fino ai 35 anni e si rimane a disposizione del registro fino ai 55, ok? Quindi potenzialmente, visto la poca compatibilità, la poca probabilità, a volte si può stare iscritti per una vita senza essere mai chiamati, oppure si può essere chiamati il giorno dopo, dipende.
2: E quindi poi è possibile, appunto, come Pesto salvare la vita anche.
1: Esatto. Ma allora
2: anni.
1: Guarda, la missione di Raise to Donate è quella di far capire ai ragazzi che sostanzialmente possono salvare una vita quasi stando seduti sul divano di casa, perché veramente un tampone salivare, un prelievo di sangue o al massimo la feresi, ok? La stessa procedura di prelievo da cresta iliaca, quella dell'8%, che tra le altre cose coinvolge spesso e volentieri un malato pediatrico, perché non vi so dire esattamente la motivazione biologica, ma a volte l'ematologo che è in cura il bambino malato di leucemia chiede il prelievo da cresta iliaca, che non vi so dire perché, ok? Però anche quella procedura, che era quella che appunto, come vi dicevo, è quella che ha creato tutto questo lack di conoscenza, o comunque questa paura atavica che aleggia intorno alla procedura di donazione di midollo, ad oggi non è più così invasiva, cioè prevede 2 giorni di ospedalizzazione. Ma io ho conosciuto il responsabile della fisioterapia della Nazionale Italiana di Mountain Bike che ha donato la cresta iliaca, 2 giorni dopo era in bicicletta. Quindi voglio dire, anche lì, però è molto rara, diciamo. Quindi poi uno può scegliere se fare sì cresta iliaca oppure no. anche se ritengo che al momento in cui uno sceglie di donare, una volta che viene chiamato per salvare qualcuno, penso che ci vada, indipendentemente da quello che gli chiedono di fare. Anche perché è una scelta libera, consapevole, gratuita e anonima, quindi difficile che uno poi dica no. È chiaro che al momento in cui scegli di tipizzarti e scegli di metterti a disposizione, al momento in cui ti chiamano sarebbe cosa buona e giusta poi andare a donare, perché c'è qualcuno dall'altra parte che sta rischiando di andare all'altro mondo.
2: Certo, per quella persona è davvero tutto.
1: È tutto, è tutto, è un'altra chance, una seconda vita, second life, proprio. Anche perché quando ti diagnosticano una malattia del genere si spegne la luce, eh? Non hai, inizi a vivere giorno per giorno senza avere certezza del domani, no? Ogni giorno un giorno regalato, e impara a godere delle piccole cose tipo 100 neutrofili in più nell'emocromo, tutta questa roba qui, no? Quindi quando lei mi è venuta a prendere è stato simpatico, perché a parte che ero praticamente in ciabatte, infradito, non avevo gli occhiali da sole, ero pelato come brutto da vedere in una maniera incredibile, senza capellino, e quando sono uscito ho guardato per aria e ho detto ah guarda, è ancora azzurro, vedi, incredibile. Quindi è stato
0: un prelievo, può far tornare quella luce.
1: Esatto,
0: un prelievo può salvare la vita. Sì, quindi questo è sì. Il messaggio.
1: Sì.
0: Ma la mia curiosità è perché fino a 35 anni e poi comunque si rimane nel registro dei donatori fino a 55,
1: sì.
0: Corretto?
1: Te lo spiego, sì, correttissimo. Allora te lo spiego subito. Sostanzialmente, allora, visto che siamo su Poliradio, statisticamente la donazione di midollo in termini di età media siamo intorno ai 29 anni, ok? Biologicamente questo filtro ai 35 viene messo perché si tende a scegliere i donatori più giovani perché producete più cellule staminali che funzionano meglio, ok? Prima di tutto. Seconda cosa, sempre in termini statistici è meno probabile che incorriate in giovane età in patologie che vi rendano ineligibili al trapianto. Okay. Ok, cioè ti faccio un esempio, tu hai 25 anni?
0: 23.
1: Ecco, perfetto, un'altra coltellata. No, va bene, 23 anni, quindi se ti chiamano a donare domani, insomma, tu stai bene, eccetera. Se ti chiamano a donare che ne hai 45, magari hai avuto delle gravidanze, ti è venuto il diabete gestazionale, ti è venuta l'ipertensione, chi lo sa, ok? Quindi a quel punto non sei più in buone condizioni di salute e viene a mancare uno dei presupposti fondamentali. Quindi tendenzialmente se devono scegliere tra uno di 45 e uno di 25 scelgono quello di 25, anche se Pesto aveva 46 anni perché aveva la mia età e quindi io mi sono ammalato a 46 anni.
0: Chiaro.
1: Ok.
2: E invece internazionalmente, quindi c'è questa rete, sì. Questa comunità forte.
1: Assolutamente.
2: Ci sono nazioni dove per fortuna i numeri magari sono più alti, allora, in Italia. Allora, come si posiziona in questo?
1: L'Italia come numero assoluto di donatori non è elevatissimo, perché siamo, secondo gli ultimi dati al 31-12 dell'IBMDR, credo che siamo intorno ai 550.000 donatori, ok? Non è un numero particolarmente alto. Stati parimenti civilizzati tipo la Germania conta 9 milioni, se non sbaglio, ma c'è un ma. Allora, di fatto, in un paese come la Germania devi firmare per non donare il midollo osseo, stanti tutte queste premesse che abbiamo fatto. Sarebbe bello che ci fosse una volontà politica per fare la stessa cosa anche in Italia, aumentare il numero di donatori, ma siccome siamo un popolo di naviganti e sognatori, la nostra variabilità genetica comporta il fatto che un minor numero di donatori iscritti al registro valga molti milioni di profili genetici molto simili invece di altri paesi, ok? Quindi abbiamo meno donatori ma abbiamo una variabilità genetica tale per cui è più facile trovare un donatore. Adesso il grosso problema, mi diceva la dottoressa Sacchi, sono le coppie miste, i figli di coppie miste, perché è veramente difficile in caso di una patologia trovare un gemello genetico.
2: Certo.
1: Tipo, non so, un italo-brasiliano, prima roba che mi viene in mente, può essere complicato.
2: Perché quindi appunto è su affinità biologiche,
1: affinità genetiche, cioè la compatibilità. Cioè dovete considerare che il trapianto di midollo osseo non è un trapianto di organo singolo, ok? Un trapianto di rene, un trapianto di fegato, un trapianto di cuore. Stiamo parlando di un trapianto di sistema, perché cambiamo completamente il sistema immunitario di una persona, cioè lo rasiamo a zero, perché come vi dicevo la procedura mira a eliminare completamente tutte le cellule, tutto proprio il meccanismo di produzione delle linee cellulari, e poi reinstallarne uno nuovo. Cioè le cellule staminali che vengono iniettate è come se avessero il GPS. Una volta che sono nel torrente circolatorio finiscono le ossa, sanno dove devono andare, non so come, e da lì si installano, prosperano, cominciano a moltiplicarsi e poi ricostruiscono il sistema immunitario. Quindi è estremamente complessa la cosa.

0: Invece accennavi un legame tra donatore o comunque comunità affine, sì, a questo mondo e lo sport.
1: Sì.
0: C'è davvero un legame forte?
1: Allora, dipende cosa intendi, nel senso che allora la campagna che abbiamo prodotto, fortemente voluto a favore dell'IBMDR, che è andata online adesso nel mese di giugno e luglio, è una campagna alla quale voi avete egregiamente partecipato e contribuito, e vi ringrazio tanto di questo. Come sapete, la campagna si chiama Non è come pensi. Abbiamo pensato di coinvolgere inizialmente sportivi a vario titolo, di varie nature, di diversi sport, perché potessero dare il loro contributo facendo dei piccoli video, dei piccoli reel come avete fatto voi, per fare in modo che i ragazzi poi possano capire, essendo delle persone estremamente positive, con dei valori trasmessi di grande positività, abbiamo pensato che potesse funzionare molto bene. Devo dirti che abbiamo ricevuto risposte alterne, nel senso che più va in alto, più figure sportive, non sportive, anche del, che ne so, dello show business, eccetera, eccetera, sono gestite da società, manager, cose di questo tipo, che spesso e volentieri hanno fatto muro di gomma, quindi a volte non ci hanno neanche risposto. Se nel report che abbiamo visto, abbiamo contattato più di 150 profili, ma ci hanno risposto il 10%, che si sono prestati. Quindi non te lo so dire sinceramente, perché è un argomento estremamente ostico, tabù, ripeto, c'è un alone di mistero, di paura, che l'obiettivo di questa campagna era smontarlo, ok? Credo che in parte ci siamo riusciti. La campagna si chiama, sapete, Non è come pensa, Non è come pensi, perché in effetti, come vi ho detto, ci sono tanti dubbi, tante paure, che speriamo di aver abbattuto, un muro che speriamo di aver abbattuto, insomma. Io credo che ci siamo anche riusciti.
2: Importante trovare occasioni in cui parlarne direttamente ai giovani, anche voi che ci ascoltate, parlatene con i vostri amici, perché potete davvero fare la differenza soltanto raccontandolo a un amico, che poi appunto va a iscriversi al registro dei donatori e poi potrà in futuro risultare compatibile con qualcuno che ne ha veramente bisogno e al quale potrà regalare un nuovo sistema immunitario. Quindi pensate voi, con un piccolo gesto, quanta differenza potete fare.
1: Eh sì, donare una vita è più semplice di quello che pensiate, insomma, questo è fondamentale.
0: Sì, forse si ha sempre un po' l'idea appunto della donazione come qualcosa di davvero molto importante. Credo che forse nella nostra cultura il primo vero esempio in cui ti scogli eticamente sul tema della donazione, magari banalmente, è la carta d'identità, in cui scrivi sì, consento donazione degli organi. Però oggettivamente questa è una donazione diversa dagli altri.
1: È un organo liquido, quindi... Sì.
2: Che vi viene restituito.
1: Sì, sì, che vi viene restituito. È uno dei pochi casi di donazione tra viventi, cioè, quindi non è così impegnativo. Diciamo che sostanzialmente si può salvare una vita quasi stando seduti sul divano. Okay? Uno dei claim che era stato studiato all'inizio della campagna era no pain, yes gain. Poi dopo l'abbiamo cambiato perché era troppo inglesizzato, non ci piaceva. Non è come pensi, credo che sia molto più calzante, no? Perché poi anche le domande che avete fatto voi qui nel campus, avete trovato peraltro molti ragazzi già consapevoli, però chiaramente secondo gli ultimi dati dell'ultimo sondaggio commissionato dal CNT, dal Centro Nazionale Trapianti, stiamo parlando di meno del 20% di persone consapevoli in Italia di che cosa sia la procedura di donazione. Quindi siamo veramente uno su quattro.
0: Percentuale che dobbiamo cercare davvero in tutti i modi di alzare.
2: Assolutamente.
0: Ne fa davvero la vita. E ci vuoi raccontare magari un attimo, immagino che la malattia e anche la donazione sia un prima e un dopo nella tua vita.
1: Ah beh sì, sicuramente.
0: Non so, ci vorresti raccontare qualcosa che magari volevi portarti dopo la malattia e ce l'hai fatta portarla dopo la malattia?
1: Beh sì. Beh, la prima cosa, come ti ho detto, era voler vedere crescere mio figlio e stare con mia moglie Beatrice, che mi accompagna sempre in queste cose. E la seconda cosa era ritornare a fare il mio lavoro. Io ti ho detto, mi definisco un umile mestierante del bisturi, quindi mi piace tantissimo. E la terza cosa era quella di risalire in macchina, anche se in realtà la prima attività che ho fatto è stato a fine 2021. Mi sono rimesso gli, perché noi abbiamo la fortuna di affittare una casetta in montagna in Val d'Aosta, che è proprio davanti ad una pista, ad una seggiovia, ok? E quindi il 26 di dicembre del 2021 era una bella giornata, cominciavo a stare un po' meglio, perché nei mesi successivi al trapianto non sei particolarmente in forma, sei abbastanza uno straccio, però era una bella giornata, cominciavo a stare un po' meglio, ho detto senti, mi metto gli scarponi, male che vada faccio una pista, prendo la seggiovia, torno a casa, dopo 3 ore ero ancora in giro. Quindi quella è stata la prima roba. Poi all'8 di marzo del 2022 sono risalito sulla macchina da corsa, e come se non fosse passato neanche un giorno. E al 24-25 di aprile del 2022, alla prima gara di campionato a Monza, ho vinto 2 gare, una sul bagnato, quindi è stato un comeback di quelli imperiali, devo dire, assolutamente inaspettati, una gioia infinita. E quindi questa è sicuramente la cosa che mi sono portato dietro. Dal punto di vista della vita di tutti i giorni, ti liberi da un sacco di sovrastrutture, di esoscheletri, per dirlo in termini tecnici, ai quali normalmente dai un sacco di peso, che poi in realtà ti rendi conto non avere alcun tipo di importanza. Io mi sento molto più focalizzato sulle cose veramente importanti, sulle persone alle quali voglio bene, sulle persone con le quali voglio stare. Evito di perdere tempo con cose, non lo so, persone che non ti lasciano niente, situazioni che non mi interessano. Sono molto più focalizzato sul lavoro, sulla famiglia, sulle gare, quindi insomma sicuramente io mi sento più forte di prima, cioè sicuramente un uomo migliore, anche perché non mi nascondo, cioè, prima non ne sapevano niente nemmeno io, e sono cose che, alle quali normalmente non pensi finché non ci picchi la faccia. Okay, cioè navighiamo assolutamente nella nebbia e poi improvvisamente arriva un iceberg che devia il tuo percorso, addirittura ti affonda. Per fortuna mio è stata solo una deviazione, non ho fatto la fine del Titanic.
2: Durante gli eventi che hai organizzato hai avuto modo di conoscere altre persone che hanno ricevuto donazione di midollo?
1: Qualcuno sì. Beh, ho avuto diversi compagni di viaggio in questa disavventura. Qualcuno c'è ancora, qualcuno non ce l'ha fatta, però sì, qualcuno sì. Ripeto, purtroppo non tutti i trapianti finiscono come è finito il mio. Fortunatamente ad oggi ho compiuto 5 anni dal trapianto a 6 di maggio di quest'anno, quindi state intervistando un poppante sostanzialmente.
2: Appunto, il percorso come viene affrontato da persone diverse, comunque
1: estremamente individuale,
2: fase ospedaliera, fase successiva, se tutti poi, immagino di sì, magari no, tendono poi a portare avanti queste campagne, comunque sei una comunità, ecco.
1: Ma in realtà no, nel senso che vedo adesso sui social tante testimonianze di persone che hanno ricevuto eccetera, però noto che spesso e volentieri non dico che si faccia del pietismo, ok, cosa che a me non piace fare, come avete notato forse. Io dico sempre che vivo per come sto, cioè sto bene, io non ho mai avuto poi l'idea di cioè, ho voluto abbandonare in fretta l'idea di sentirmi malato, ok? Ovviamente sono estremamente grato a PEST, a tutto il personale che mi ha curato, eccetera, eccetera, però vedo che ci sono tante testimonianze di persone che ringraziano, che sono state salvate da una persona, però non lo so, io di altri riceventi che poi abbiano fatto altre cose importanti ce ne sono, perché allora ADMO, che è l'associazione dei donatori di midollo osseo, che è una corazzata, cioè hanno migliaia e migliaia di volontari su tutto il territorio nazionale, ha ovviamente dei testimoni importanti. L'ultimo molto famoso è stato Polonara, giocatore di basket, che anche lui ha avuto prima un tumore ai testicoli, poi la leucemia, insomma un cinema, e giustamente l'hanno fatto. Le robe che faccio io credo di essere l'unico, nel senso che non ho la pretesa di fare l'ADMO, cioè io faccio un lavoro completamente diverso, molto più piccolo, molto più settoriale. Per me anche se uno di voi dopo va sulla pagina Instagram e si tipizza, si registra per andare a tipizzarsi, per me è già una vittoria. Quindi vedo che ci sono tante persone che stanno facendo cose, qualcosa si sta muovendo, però c'è ancora tanta strada da fare.

0: Quindi diciamo che ci sono tante opportunità, sì, ancora da costruire.
1: Sì.
0: E credo che però forse anche noi generazione giovane in questo abbiamo voglia forse di aprirsi,
1: sì,
0: in questo.
1: Ma io ho trovato un riscontro meraviglioso. Guarda, adesso vi racconto questa storia qui. Allora, Race to Donate ha una succursale in Salento. Ok? Voi dite, com'è possibile da Varese a Salento? Perché tutto succede per un motivo. Succede che il fratello di una persona molto attiva nel terzo settore di Varese va in vacanza in Salento. Tra l'altro una persona che io conosco. Cade in bicicletta. Ok? Si fa male. Viene ricoverato. Quindi chiama la sorella. La sorella chiama il capo degli infermieri dell'ospedale di Varese, il quale chiama il collega del Salento e il quale organizza un trasporto con gli Angels del Salento, società di trasporto medico, automedica, eccetera, eccetera. Perfetto. Caricano questa persona sull'ambulanza e dal Salento lo riportano in ospedale a Varese. Durante il tragitto, non so dirvi come sia possibile, questa persona gli racconta della mia storia. Ok. Il diciamo titolare degli Angels del Salento, Fabio, che è diventato un mio carissimo amico, impazzisce per la storia. Tramite questo infermiere, insomma, ci mettono in contatto al 12 di aprile del 23, vabbè, insomma, comunque 2-3 anni fa, organizzano una giornata apposta per me a Taranto, nel Castello Aragonese, dove praticamente ha schierata tutta la cittadinanza, sindaco, le scuole, di tutto, tutti, pieno così, ok, a parlare di donazione al midollo osseo. Quindi praticamente da lì mi invitano poi a fare l'apripista al Rally del Salento con una macchina loggata completamente Race to Donate. Organizzano n.000 eventi, 100.000 in più di quelli che sono riuscito a fare io qua in Lombardia. Partite di calcetto, gare di go-kart, hanno fatto di tutto, ok? Quindi praticamente se voi adesso andate in vacanze di Salento e guardate le automediche, le ambulanze, 9 su 10 ci vedete la scritta di Race to Donate. Io li ho autorizzati ovviamente a usare il logo, adesso Fabio dovrebbe venire sabato a vedere la gara, viene dal Salento in macchina per vedere la gara e poi torno giù. No, ma stiamo parlando di una cosa incredibile da questo punto di vista.
0: Bellissimo, bellissimo.
2: Storia incredibile, vedi, basta parlare con una persona.
1: Vedi, capito.
2: E tutto viene da sé.
1: Ah, scusate, a corollario di questo, l'ultima cosa, a marzo del 2000, non credo sarà marzo di quest'anno, marzo dell'anno scorso, comunque esce un articolo sul Corriere della Puglia, roba così, praticamente la Puglia registra il maggior numero di incremento di iscrizione al registro. È stata la regione che ha fatto un boom anche lì, magari non è tutta farina del nostro sacco, ma qualcosa abbiamo fatto, capito? Quindi sono tutte enormi soddisfazioni da questo punto di vista.
0: Sì, si vede proprio la forza umana,
1: sì,
0: la raccontare una storia.
1: Sì, la coesione, la sinergia, no? Ma anche tra enti del terzo settore. È molto importante fare sinergia, parlare, creare rete, è fondamentale. Fondamentale perché, ripeto, è una battaglia che si vince facendo capire alle persone che per salvare una vita basta un prelievo di sangue. Punto. Questo è.
0: Che è uno slogan molto forte, secondo me, però, che racconta davvero tutto.
1: Sì. Più veloci della malattia è stato il primo claim inventato dal mio amico Michelangelo. Più veloce della malattia, che capeggia ancora sul sito di Race to Donate, dove peraltro c'è tutta c'è un circuito stilizzato, ad ogni curva c'è una tappa per diventare donatori, quindi se volete andare a dargli un'occhiata è chiarissimo.
0: Assolutamente. E adesso uno dei prossimi eventi che stai organizzando, qualcosa che vorresti condividere?
1: Allora, mi piacerebbe molto rifare la giornata in pista, dove praticamente è l'unico evento all'anno dove facciamo raccolta fondi.

0: Quindi nel senso che Ready Student non ha come mission quella di fare fundraising, ma appunto quella di portare i ragazzi a iscriversi al registro. Però una volta all'anno mi piace fare questa cosa, perché condivido ulteriormente la mia passione con chi vuole. Facendo una piccola donazione si acquista, tra virgolette, un pacchetto di giri di fianco a noi sulla macchina da corsa. Quindi facciamo provare l'adrenalina di fare dei giri su una vera macchina da corsa con un pilota, pilota vero, adesso è una parola grossa, diciamo con qualcuno che se la cava. E di solito le giornate che abbiamo fatto negli anni passati sono state molto, molto ben recepite, siamo andati sold out in un attimo. E quest'anno credo, adesso devo ancora parlarne con la squadra eccetera, ma penso che tra fine ottobre e primi di novembre una giornata in pista la facciamo. Ottimo. Quindi chi volesse,
1: invitiamo tutti a partecipare.
0: Esatto. Sì, allora è chiaro che è un evento benefico, quindi cioè, purtroppo le macchine da corsa costano un sacco di soldi, quindi cioè, chiediamo una donazione, ma si parla di circa 300-400 euro, quindi non tutti chiaramente possono permettersi, specialmente gli studenti. Capisco che sia una difficoltà, io quando ero studente non avevo mai il becco di un quattrino, quindi però insomma per chi può, abbiamo avuto persone che hanno fatto una donazione base, persone che hanno donato 3.000 euro per dire così, perché gli andava di farlo, però dopo vi farò sapere, adesso se riusciamo a contenere, dovrò strozzare un attimino Rodolfo e vediamo di contenere i costi.
2: Sì, magari però 300 euro è vero, è una cifra grossa, però se si pensa magari in due o tre amici, sì, con delle piccole cifre, sì, potrebbero arrivare simbolicamente.
0: Assolutamente sì, ma infatti poi guarda, cioè Race to Donate vive la campagna quella lì, non è come pensi, io l'ho finanziata con una giornata in pista e la mia festa di compleanno di 50 anni insieme a Luca Magnoni, che è il boss, è un mio carissimo amico, mio coetaneo, che è proprietario della squadra per la quale corro. Capito? Quindi abbiamo fatto una festa gigantesca, abbiamo detto non fateci regali, fateci una donazione, abbiamo fatto un sacco di soldi e li abbiamo usati per fare questa cosa qua.
2: Bellissimo. Invece appunto il panorama attuale invece della ricerca per sconfiggere ad esempio la leucemia?
0: Ma allora sta facendo ovviamente passi da gigante, nel senso che adesso farmaci molecolari, anticorpi monoclonali, sicuramente, cioè io spero che prima o poi la procedura di trapianto diventi obsoleta, che arrivino a trovare il farmaco miracoloso che attacca le cellule malate, modifica i geni avariati, e sicuramente ci arriveremo, però siamo ancora lontani. Ad oggi per sopravvivere a un certo tipo di malattie, che non sono solo le leucemie, linfomi, mielomi, mielodisplasie, malattie genetiche di vario tipo, ancora il gold standard è il trapianto in questo momento.
2: Sì, perché infatti donando il midollo osseo si riesce a coprire, diciamo.
0: Sì, non solo per la leucemia, sì, serve per un sacco di cose, un sacco di patologie non curabili in altro modo per il momento. Però, insomma, stiamo facendo sicuramente passi da gigante.
2: E un tuo obiettivo, diciamo, da qui a 5 anni?
0: Dare in pensione, no, scherzo. Purtroppo devo ancora pagare il mutuo, quindi non. Per l'associazione l'obiettivo sicuramente è quello di estendere questa campagna per l'IBMDR, che pur essendo l'entità nazionale che coordina e gestisce donazione e trapianto, ed essendo un'emanazione del Ministero della Sanità, non ha fondi per la comunicazione ministeriali, cioè fino a prima della nostra campagna le pagine erano gestite da volontari bravissimi, hanno fatto un lavoro incredibile, però insomma non credo gente che lo fa di lavoro. Quindi l'idea, l'obiettivo è quello di estendere la possibilità di continuare a portare avanti la campagna su base triennale. Vediamo se ci riusciamo. Stiamo cercando aiuto. Se conoscete qualche fondo che vuole investire un po' di soldi, vediamo.
2: Speriamo che qualche studente politecnico abbia qualcosa. Magari
1: cerchiamo di collaborare, esatto, qualunque cosa.
0: Estorciamo un po' di soldi al rettore. No, rettore, esatto. Se ci sta ascoltando sto scherzando.
2: No, ma secondo me la rettrice potrebbe condividere. Infatti un impegno che potrebbe essere il lato nostro di Poliradio, sarebbe bello costruire un incontro,
0: certo.
2: Come si parlava qua nel campus, secondo me la comunità politecnica
0: molto volentieri,
2: perché volentieri. È molto sensibile a molte tematiche.
0: Ah, guarda, io vado in università, sono stato diverse volte a Genova, mi invitano da 3 anni di fila, vado a parlare degli studenti di medicina, quindi siamo un attimino più centrati, però ripeto, credo che sia una storia che è trasversale, cioè può essere utilizzata veramente in tanti in tanti panorami, in tanti scenari. Quindi assolutamente, se la rettrice ci vuole, mi vuole ospitare, io arrivo balzellone anche con la macchina da corsa, se volete ve la porto qua al Politecnico.
2: Anzi, esatto, secondo me una collaborazione interessante potrebbe unire i team di corsa e magari legarlo.
0: Guarda, ne approfitto allora, siccome questo weekend corro qui a Monza, fra l'altro con in equipaggio con una ragazza che è una vostra collega iscritta al Politecnico, si chiama Maya Meneghin, e quindi se volete venire a fare il tifo siete tutti benvenuti, l'accesso all'autodromo è libero, quindi non è come la Formula 1 che costa un occhio della testa, quindi qui gli studenti sono i benvenuti, e se volete venire a fare il tifo questo weekend siamo a Monza sulla Ferrari 488.
2: Bene, direi che è un invito da
0: accogliere, da accogliere.
1: Noi nel nostro piccolo sicuramente cercheremo di diffondere, ecco, questa campagna di sensibilizzazione, invitarti ovviamente a qualsiasi evento del Politecnico in cui riusciremo, però appunto abbiamo compreso sicuramente l'importanza e ti ringraziamo davvero per aver condiviso con noi i momenti sensibili della tua vita e tutta la forza anche che hai avuto, che sicuramente non è stata, è stata determinante, immagino, per riuscire, ecco, a superare un momento così.
0: Guarda, una parte di quella forza ce l'hai qua di fianco,
1: ecco.
0: Che senza quella
1: le persone vicine a noi sono,
0: sì, no, anche perché è una cosa che coinvolge l'ambito familiare, lavorativo, amicale, cioè a 360 gradi, quindi se non c'è qualcuno di fianco che tiene le redini, tiene la barra dritta, è molto difficile. Però sì, grazie a voi, nel senso che voi avete già collaborato egregiamente, come vi ho detto, i risultati della campagna sono stati eccezionali, i vostri video hanno fatto decine di migliaia di visualizzazioni, quindi
1: un piacere.
0: Belli e bravi, belli e bravi.
1: Grazie.
2: Bene. Vogliamo concludere, non so, vuoi lanciare appunto un ultimo messaggio a chi ci ascolta, appunto, pensando che sono giovani studenti?
0: Sì, assolutamente sì. Se avete 18 e 30, tra i 18 e i 35 anni, pesate 50 kg, siete in buone condizioni di salute, iscrivetevi al registro dei donatori di midollo osseo. Andate sulla pagina di Race to Donate, seguitela, lì trovate il link che vi porta direttamente sul form di preiscrizione. Andate sul sito dell'ADMO, direttamente sul sito dell'IBMDR, fate quello che volete, ma iscrivetevi e tipizzatevi. Salvare una vita non è mai stato così facile, per salvare una vita basta un prelievo di sangue. Grazie.
1: Grazie mille
2: davvero Alessandro, una grandissima testimonianza e poi credo una storia ricchissima di valori e un esempio da seguire.
0: Spero, guarda, lo dico sempre, se non sono andato dall'altra parte vuol dire che devo stare di qua per fare qualcos'altro.
2: E stai davvero costruendo tanto e spero che appunto avrà un grosso impatto, perché
0: speriamo,
2: non ha bisogno.
0: Speriamo, me lo auguro. Ad oggi siamo a più 4.000 iscrizioni al registro su pari periodo, come ti dicevo, quindi avanti così, avanti tutto.
2: Ottimo, grazie mille ancora.
0: Grazie a voi.
2: Buona giornata, ascoltatori. Alla prossima.
0: Ciao. Grazie.
2: Ciao.

0: Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ora è faticoso persino mettere un pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi dare un pasto ad Alessandra e alla sua bambina. In Italia le file nelle mense francescane stanno aumentando. Dona a mamme e bambini un pasto caldo e un riparo sicuro. Manda un SMS o chiama dal telefono di casa il 45538. Dona ora.
1: Ike Mosabe, gli Eugenio in Via di Gioia, Elasi, i Selton. La più bella musica live suonata per Poliradio la puoi risentire sul nostro canale YouTube. All of the hits from yesterday to today.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
11: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
16: Dal regista Christopher Nolan.
17: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
16: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
18: Andiamo!
16: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: Salve, sono ancora io alla radio. C'è chi fa campagne pubblicitarie altrove, ma non qui. Forse ti sfugge che ascoltare prima gli spot in radio aumenta l'attenzione e il ricordo delle campagne e migliora la performance di tutti i media. Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
20: Investi in radio, la radio rende.
19: Scopri il ritorno dell'investimento della radio, motore di crescita, su laradiorende.it.
21: All of the hits from yesterday to today, only on Bollywood Radio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
15: Da Steven Spielberg.
14: Non riesco a capire, sono persone.
15: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e con il...
16: Ti piace la musica che stai ascoltando? Puoi riascoltare le migliori canzoni della nostra rotazione nelle nostre playlist di Spotify. Una nuova playlist ogni mese e tante altre per ogni occasione. Segui Poliradio su Spotify.
17: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: economia circolare, sistema agroalimentare, fondamenti delle misurazioni, AI e...
1: Ma cosa stai facendo?
0: I fondamentali, i proprietà intellettuali.
1: Ma cosa sono?
0: Transmission series, vedere le macchine artificiali.
1: Ma che dici?
0: Digital humanities, fundamental of communication network.
1: Ma quanti sono?
0: Building design for tropical climate series.
1: Ma questo non è male.
0: Composizione musicale con strumenti di
1: intelligenza artificiale,
0: costruzione e nuove tecnologie.
1: Ci scrivo.
0: Potete iscrivervi al POC online sulla piattaforma di MOOC del Politecnico. Ci sono più di 200 corsi. Dal 14 aprile fino inizio giugno potete trovare un desk informativo. Passate a salutare e vi daremo un gadget.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Dal regista Christopher Nolan.
4: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
3: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
5: Andiamo!
3: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
8: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
8: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
8: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: I Minion sono tornati!
15: Il film su come conquistarono Hollywood.
16: Pignata, carbonara, lasagna.
15: E rischiarono di perdere il pianeta.
17: Hai scritto un film di mostri?
18: Io conosco il mostro perfetto per voi!
15: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: All of the hits from yesterday to today, only on Poly Radio.

0: is the new sound of Poly Radio. Today, change the way you listen to music.
1: Sono le 19.00 e questo è Equilibrio Precario.
2: Non sono stati capaci di governare.
3: Voleva essere sputato, io gli ho sputato.
2: Hanno determinato gli equilibri che rendono oggi difficile.
4: Che a te ti stanno insegnando che la felicità è un'emozione da raggiungere tutti i dati.
2: Qualunque azione di
5: governo. Mi manca la coerenza, non ce l'ho, non la voglio.
2: Equilibrio precario.
1: Ciao, buongiorno. Ciao a tutti.
6: Buonasera.
1: Buonasera.
6: Buonasera.

0: E sulle note di Aquamarine di Addison Rae possiamo dirvi tranquillamente che il regista di Equilibrio Precario è un gran cazzone. Perché
1: io non volevo
0: sbagliato.
1: Ascoltarvi. Io non volevo ascoltarvi, per questo ho messo la canzone.
2: Ah, certo. Sì, sì, come no. I tuoi due co-host non li vuoi ascoltare, certo, certo. Sei solo un incompetente, basta così. Ma ragazzi,
0: sì, che sei un pirla.
2: Equilibrio Precario è anche questo. Quindi buonasera ragazzi, facciamoli per bene i saluti stavolta. Qui alla, a regia c'è Tenet, quindi se volete insultare qualcuno...
1: Gioia.
2: Si chiama Tenet, insultatelo come Tenet.
1: JJ.
2: A fianco a me c'è Davide.
0: Uela, ciao a tutti. Ciao.
1: E poi abbiamo Pepo che stava gracchiando finora. Ora capite perché ho messo la base, la canzone.
2: Certo, perché stava gracchiando perché tu mi hai alzato troppo il microfono magari, no?
0: Forse.
2: Sempre colpa del regista.
1: No, comunque ci scrivono già. Ci scrive Clea. Nemmeno avete già iniziato e già siete stati censurati.
0: Sì, pensa che roba.
1: È stato grazie a me.
2: È un'autocensura praticamente. Cioè, Tenet ha censurato se stesso. Va bene, ragazzi. No, ma Equilibrio Precario sarà anche questo: show di attualità, di politica, di cazzate. La prima cazzata l'ha fatta Tenet, facendo partire la canzone subito dopo la sigla invece di mettere la base, ma va bene lo stesso.
0: Come avrebbe dovuto fare. Tuttavia, noi siamo qua in Equilibrio Precario, un programma di attualità e che fagocita sul male del mondo, sulle stronzate che succedono
2: sul
0: nel mondo.
2: Sul caos che la società.
1: Noi ci nutriamo, ci cibiamo di caos, esatto. Come il quadro di Goya.
0: Te lo rilascia anche troppo sto cazzo di caos. Cioè,
1: devo trovare ancora primo episodio, devo ancora trovare un attimo.
2: Vediamo se per fine stagione riusciamo a fare una puntata come Dio comanda.
0: Allora, io volevo partire proprio, ragazzi, a proposito di cazzate e cose, una bella domandona che avevo da farvi da un pochettino di tempo.
1: Sì.
0: Secondo voi, chi ha giocato la miglior partita a nascondino dallo Stato italiano tra Matteo Messina Denaro, latitante Campobello di Mazzara dal 93 al 2023, Leonardo Bertolazzi, noto brigatista rosso, latitante in Nicaragua dal 1980 al 2024 e infine Emanuela Orlandi, nascosta in Vaticano dal 1983. Secondo voi chi è il campione di questo gioco?
2: Allora, c'è da dire che per nascondersi in Vaticano devi essere molto brava perché cioè, è molto piccolo, quindi se sì, non riescono a trovarti sì, lì, cioè... Le persone che hanno nascosto Emanuele Orlandi sono bravissime, è incredibile.
1: Sì, tutto la banda merito della Magliana del Vaticano.
2: Sì, sì, la banda Magliana, lo so, io.
1: È ormai un fatto verificato.
2: Verificato, non lo so, vediamo questa cosa. Non so, non vorrei
1: spreadare
2: in fake news, non lo so. Magari la Chiesa ha protetto qualcuno, non lo so.
1: Ma Davide, tu che ci hai lanciato questa news di Emanuele Orlandi, sei d'accordo che un po' c'entra la banda della Magliana?
0: Da quello che ho visto io sembrerebbe proprio di sì, ma non vorrei escludere.
1: Ma anche perché c'è un membro che è seppellito in Vaticano della banda della Magliana.
2: Certo, vero.
0: Questo mi mancava.
2: No, sì, ma
1: il famoso Dandy.
2: Il Vaticano in quegli anni era un po'.
0: Clea ci scrive: Emanuela Orlandi è nel bagagliaio della mia Fiat 500 da un paio di mesi.
2: Ah, ok, l'abbiamo trovata. È finito il gioco in nascondino. Niente, ha perso Emanuela Orlandi. Dopo quanti 30 anni ha perso finalmente. Va bene,
0: sono
2: va
0: 43
2: bene.
0: Sono
1: ora, ragazzi. Ora, un applauso a Clea che ha finalmente.
2: Io credo che abbiamo settato il mood del programma. Quindi
0: proprio di sì. E poi possiamo ascoltarci la canzone che è eccezionale. Celebrity Skin degli Hall.

0: finale di questa bellissima canzone. Vi ricordo come ci potete contattare, come potete commentare con noi quello che succede nel mondo. Potete farlo al bot di Telegram @poliradiobot, potete farlo con un messaggio su WhatsApp come ha fatto Clea prima al 320 320 5652, oppure potete chiamare al numero fisso, sperando che il regista non faccia cazzate, 02 23 99 24 75, oppure 76. E infine potete guardarci su Twitch e scrivere anche su Twitch sul canale Poliradio IT. Cercateci e mandateci tantissimi messaggi, che qui abbiamo bisogno di compagnia,
1: di supporto. Che perché siete nelle mie grinfie e io
0: siamo un regista.
1: E Pepo si sentono un po' claustrofobici.
0: Esatto, vediamo quale altre cazzate farà stasera.
1: C'ho proprio degli assi nella manica, quindi non preoccupatevi.
0: Allora, quantità... finché sono volontari vanno bene. Il problema è che quella cosa di prima era involontaria.
1: No, era volontaria.
0: Va bene, ma
2: passiamo oltre.
0: Allora, primo argomento di oggi, primo topic è: cosa è successo negli ultimi giorni in Ucraina? Perché ci sono stati un po' di trambusti. Tutto è iniziato venerdì, perché Trump è andato da Putin e gli ha detto: guarda, fratello, io voglio riappacificare i rapporti con te, e quindi facciamo che ti permetto di vendere un po' di gasolio in giro per il mondo. Era dal 2022 che la Russia aveva delle sanzioni, gliele ha tolte. Questo perché l'ha fatto, secondo voi? Qual è il motivo, la motivazione? Provate a fare delle ipotesi. Non avete nessuna ipotesi.
3: No, sono ignorante come la merda.
0: Va bene, allora ve lo spiego io. Perché? Perché voleva provare a far abbassare i prezzi della benzina, perché immettendo più prodotto sul mercato, i prezzi della benzina si dovrebbero abbassare, secondo la teoria di Trump. Ma c'è un ma. Soprattutto il gasolio, che la quantità di gasolio che la Russia riesce a immettere è pochissimo, quindi non abbastanza per far abbassare i prezzi del gasolio. E in più, visto gli ultimi attacchi negli ultimi settimane, negli ultimi mesi alle raffinerie russe da parte dell'Ucraina, questo gasolio sta continuando a scendere, e quindi non c'è ancora meno gasolio. Quindi questo cos'è? Un regalo a Russia, gli darà qualche miliardo di euro, qualche miliardo di, non so, rubli. Sì, di rubli, hanno ancora i rubli in Russia, non mi ricordo.
1: Russia, sì. Hanno i rubli, ancora i rubli, cioè, le valute scadono di
0: Magari con la fine dell'Unione Sovietica non c'erano più i rubli, non mi ricordo più.
3: È come lo yogurt che ogni tot lo cambia.
0: Ci può stare, anche perché è molto
1: una moneta rispettabilissima.
0: Cosa sta facendo Trump in questi mesi? Sta cercando di spostare la colpa dell'aumento dei prezzi a benzina su Zelensky e sulla guerra in Ucraina, perché sta appunto bombardando le raffinerie e gli sta cercando di dar la colpa. Ma in realtà non è colpa dell'Ucraina se i prezzi sono aumentati. Le motivazioni sono la guerra in Iran, la chiusura dello stretto di Hormuz, quindi quello sta facendo il paraculo Trump, come suo solito. Quindi ha detto: no, ma non è colpa dell'Iran.
3: Che grande novità, però, oh mio Dio.
0: Esatto, Davide. Ma infatti, se vai a guardare i grafici dell'aumento del costo del petrolio al barile, c'è un picco a partire da gennaio 2026, quindi il colpevole può essere solo uno. Quindi lui è un grandissimo paraculo. Si stanno avvicinando le elezioni di metà mandato, probabilmente i repubblicani perderanno la Camera e il Senato, e quindi si sta cacando sotto. Quindi solito ha paura, vuole fare il forte, e quindi sta cercando di fare il bullo con Zelensky e a farci amico Putin, perché lui vi ricordate che a inizio mandato ha detto: io finirò tutte le guerre. Quante guerre ha finito? Me ne elencate una?
1: Aspetta che racconto. Cioè, nemmeno, penso, se chiami 100 persone ti riescono a dire una guerra che ha finito.
3: Direi che questa cosa qua è un pochettino freaky, un po' strana, un pochettino la canzone che stiamo ascoltando. Freaks di Timmy Trumpet.

0: Ci hanno scritto di nuovo.
1: Ci hanno scritto. Ci ha scritto Lorenzo da Telegram. Cioè, vuol dire che ci ha scritto a chiocciola Poliradio Bot. E ci scrive: voleva dirci tre cose. Che io sono bellissimo. Grazie. Ci voleva dire: Davide, ti puoi togliere la maglietta?
2: Non lo fare, Davide, per favore.
1: Aspetta. Davide, ti puoi togliere la maglietta? Cioè, no, rispondiamo a Lorenzo.
0: No, non voglio la maglietta, purtroppo.
1: Non lo può fare.
2: No, anche perché ci vedono su Twitch, credo sia bannabile.
0: Si emozionerebbe troppa gente.
1: No, non è bannabile.
2: Il corpo sexy di Davide è bannabile.
1: Vabbè, censuriamo allora il maschio. E terza cosa che voleva dirci Lorenzo: odio Pepo, anch'io.
0: Che è un sentimento condivisibilissimo.
2: Anch'io odio me stesso e soprattutto odio Lorenzo. Quindi va benissimo così. Questo odio mutuale confronti.
1: Aspetta, perché ci dice anche un'altra cosa. Cioè ci dice: in una prossima puntata potete fare il cosplay di tre uomini che parlano di aborto.
2: Ah certo, però
1: ma perché il cosplay? Cioè lo facciamo, parliamo di aborto e basta.
2: Quindi dobbiamo fingere di essere tutti e tre antiabortisti. Cioè io spero che qui non ci sia nessuna antiabortista.
1: No, forse dobbiamo fingere di essere uomini, ci dici.
2: Quello è il cosplay. Ok, quel cosplay. Però ci dobbiamo avere anche il papillon, come nella puntata.
0: Assolutamente sì.
2: Perché tre uomini col papillon parlano di aborto senza donne. Quello è il famoso meme di BoJack Horseman.
1: Con anche il fedora.
0: Ah, è vero.
2: Il cappello, vero. Adesso è un po' che non vedo la puntata, quindi magari mi sto dimenticando i dettagli.
0: Ma io ero completamente dimenticata così questa cosa. Poi mi ha acceso un ricordo con la cosa di BoJack Horseman.
2: Stava citando quella puntata di BoJack Horseman, è quel meme che è diventato allora, che ogni volta che ci sono uomini in TV a parlare di cose di cui non sanno niente o di cui sono molto non dovrebbero parlare, almeno, anche se esiste sta cosa che gli uomini non possono parlare di aborto, se veramente ci può fare un talk, però
0: parliamo di uomini in potere, parliamo di quel coglione di Trump,
2: Le cazzate non sono finite.
1: E parliamo di quel coglione di Trump.
2: Va bene, AK-47 per Trump. Ma io spero che la natura faccia il suo corso e non ci sia bisogno delle armi per portarci via Trump, ovvero natura farci il corso, nel senso che perde le elezioni. Questo sto intendendo, ragazzi.
0: Sì,
2: calmi.
0: Sì, va bene.
1: Chiaramente.
0: Certo, non è che danneggia la AK-47, nel senso potrebbe aiutare.
2: No, ragazzi, non si dicono queste cose. Ma cosa è successo? Non è bastato fare un accordo con Putin per regalargli soldi, ma ha chiesto a Zelensky di farsi da parte e ha detto: no, c'è bisogno di un nuovo presidente in Ucraina, perché Zelensky non va più bene, da troppi anni lì, è questa cosa che viene invaso, allora deve rimanere presidente. No.
1: Chiaramente sbagliato.
2: Zelensky ha detto: guarda, se la Russia smette di attaccarci, io faccio fare le elezioni, ma devi parlare col tuo amico Putin. E Trump ha risposto: no, vabbè, ma allora facciamo che hanno accettato una tregua. Fa questo annuncio su Twitter, senza che né Zelensky né Putin sapessero niente. E poco dopo, il giorno dopo, gli chiedono: no, ma né Putin né Zelensky sanno niente di questo accordo, di questa tregua energetica, ovvero il conflitto continua, ma non si attaccano gli stabilimenti energetici, le raffinerie e tutte queste cose. E poi
0: sa molto di no, io sto con lei, ma lei non lo sa ancora.
2: Ha intervistato da una giornalista, ha risposto: no, ma hanno accettato perché l'ho detto io. Quindi c'è Trump, e non è il presidente soltanto degli Stati Uniti, ma è il presidente della Russia ed è il presidente dell'Ucraina, secondo lui.
0: Dall'ultima volta controllato è il presidente del mondo intero, può controllare qualunque cosa. Sì. Mi sembra che abbia iniziato Rudy di l'antisemitismo.
2: Allora, guarda, adesso non ritorniamo su quell'argomento, sui legami tra Trump e i sionisti, per favore, perché sennò facciamo un'altra puntata contro Israele e non è il caso. Ma cos'altro è successo nelle ultime settimane è che Trump ha iniziato a fare dei dispetti, li chiamo dispetti, ma sono degli
1: scherzetti,
2: degli sgarri veramente tremendi a Zelensky.
0: Che burlone.
2: E gli ha detto: no, guarda, io non ti condivido più informazioni di intelligence, quindi quando ti arrivano i bombardamenti non lo sai, non ti puoi difendere e gli edifici civili vengono distrutti per colpa di questa cosa. Voi cosa ne pensate, ragazzi?
0: È che Trump poteva farsi dei sonorissimi cazzi suoi.
2: No, ma ve l'ho detto, cioè lui sta per perdere le elezioni di metà mandato, ha bisogno di chiudere questa guerra. Ha bisogno che
1: ma cosa gliene frega gli statunitensi di questa guerra?
2: Perché lui ha fatto tutta la campagna elettorale. Io chiuderò la guerra in tre giorni.
1: Sì, ma non l'hanno votato per quello, secondo me. No, che cazzo gliene frega loro?
2: Io non farò gli interessi degli americani, vado a fare la guerra in Iran e fa scoppiare i prezzi della benzina. Vedi che.
0: Ma se ci pensi un attimo. Nel senso, serve una vittoria. Proprio sotto le elezioni serve sempre una vittoria, un qualche cosa in cui risaltare e dire: guarda quanto bene ho fatto solo questo, ma guarda quanto bene ho fatto io.
1: Sì, è vero, però non penso che sia molto cioè dici, ormai è solo quello, può aggrapparsi.
2: Perché considera che comunque un vecchio in demenza senile palese, quindi non è che è la persona Biden più lucida del mondo.
0: È ben noto che gli americani non sono dei fenomeni. Devo dire che questo comportamento non mi sembra molto americano, un po' strano. I never

0: Franco One American.
1: Oh, stiamo parlando di persone non poco americane, diceva Davide, ma adesso, quindi Trump, che fa il giocherellone, fa un po' il pazzo, fa tutto tranne che l'interesse degli americani, ma è successa un'altra cosa in Ucraina.
2: Ancora?
1: Nell'ultima settimana? Sì, perché hanno...
2: Ma cosa succede in Ucraina, cazzo?
1: No, più che altro è successa in Russia questa cosa, perché...
3: Questa gaffa importante,
1: no,
3: però,
1: non è una gaffa, perché scusiamoci. È correlata all'Ucraina, perché l'Ucraina ha bombardato dei data center russi.
3: Si gode.
1: Quindi questi data center hanno mostrato che c'è stato un calo di traffico automatizzato. E da qui è nata una specie di una mezza fake news, perché io non so voi, ma io ho avuto Instagram intasato di post che dicevano da quando l'Ucraina ha bombardato i data center russi, la propaganda pro-Russia è diminuita sui social in maniera esponenziale. Facevano vedere questi grafici, non so se voi avete visto una cosa del genere.
2: Ma io sono gente che si fa male in modo stupido, quindi...
3: A me di politica non appare niente su Instagram.
1: No, io invece c'ho il feed molto politico e quindi sapevo di questa cosa, ma in realtà è una fake news, perché in realtà i data center che sono stati colpiti sono dei data center di Yandex, che è il motore di ricerca principale russo, il Google, in poche parole, e quindi tutto il traffico automatizzato, quelli che fanno i web crawler, gli scraper, che analizzano i siti internet e fanno li indicizzano per poi quando
3: tirano
1: giù dati, sono quelli che sono andati giù.
2: Non so,
1: ma
2: un cazzo.
1: Chi ha capito ha capito. Ma comunque sono
3: proprio gatekeeping,
2: gatekeeping di informazioni.
1: No, allora adesso posso spiegare, ma secondo me non è abbastanza divertente, quindi non lo spiego nel dettaglio. Poi fatevi una lezione di informatica se volete. Venite al Politecnico, studiate ingegneria informatica, avrete capito questo talk. Sponsor
3: dopo tre anni con la laurea in mano potrete capire quello che abbiamo
1: talk.
3: Detto.
1: Ma cos'altro è successo? Quindi questa fake news in realtà ci dimostra come molto spesso la gente crede a qualsiasi cosa per confermare i propri bias, ma questo non toglie che i bot russi esistono per davvero, e più che altri bot esistono figure che fanno da megafono la propaganda russa, anche in Italia. E qui c'è il buon Davide che ci vuole parlare di uno di questi megafoni della propaganda russa, che è il buon generale Vannacci, che Davide ha tipo sta accumulando rancore da settimane, che mi dice voglio parlare di Vannacci, e finalmente può parlare di Vannacci. Quindi adesso gli lascio campo libero.
2: Allora, di Vannacci parleremo di questo tremendo strafalcione che ha fatto su un qualche cosa che si studia alle medie, rendiamoci un attimino conto del livello di ignoranza su questo tema, poter fare uno strafalcione del genere. Vannacci, sappiamo tutti quanti che è un personaggio controverso, è questo leader di questo nuovo partito politico, di cui francamente a noi tre ce ne frega un po' un cazzo, se non fosse per gli aspetti negativi di questo soggetto. Il problema fondamentale è che Vannacci purtroppo ha voluto fare un discorso sul suo bel patriarcato mediterraneo, la sua ultima trovata, che è un copia e incollare male leggi fasciste per far apprezzare al suo pubblico le sue idee, utilizzando appunto parole che sono state molto criticate in questo periodo storico, e ha scelto di utilizzare un personaggio come Ulisse, che è tutt'altro che il personaggio da prendere di come riferimento, ma ne parliamo dopo, dai, va bene, parliamo dopo.

0: Whatever it takes. Il nostro Davide non è un grande fan dei politici italiani. Draghi, protagonista,
1: che non è un
0: di
1: politico.
0: Questa canzone. Vabbè, che cos'è? È stata tecnico. Una figura politica.
1: È un tecnico.
0: Ma che cazzo? Perché i tecnici non sono politici?
2: Taglia,
0: ma va bene.
1: C'è governo politico e governo tecnico.
0: Va bene, glielo diamo per buono. Ma appunto Davide non è fan di questi politici, cioè non è fan nemmeno di Vannacci.
2: Assolutamente no. Inoltre quello che è successo questa settimana mi ha fatto scendere ancora di più, se mai fosse stato possibile, perché ha dimostrato un'ignoranza riguardo a un tema di cui ha voluto parlare con tanta sicurezza. Vannacci nel suo discorso promuove appunto Ulisse come l'uomo prototipo del suo patriarcato mediterraneo, che è alta gran cazzata.
0: Diciamo, non ha fatto le
1: cos'è
0: medie.
1: Cos'è il patriarcato
0: Vannacci?
1: Mediterraneo? Qual è la definizione?
2: È questo progetto di insegnamento dei giovani in modo che la società migliori grazie all'idea di Vannacci.
1: Qual è questo? Cioè, non ho capito i fondamenti.
2: Non è molto chiaro neanche a Vannacci, onestamente. Evidentemente si è scelto Ulisse come personaggio. E fondamentalmente lui parla di un uomo che lascia la sua terra per andare a difendere la patria. Peccato che notoriamente Ulisse non ha mollato la sua terra per andare a difendere la patria. Anzi, è andato puramente per una questione di un'offesa a Menelao, che era appunto il re di Atene, che doveva andare a sconfiggere il Paride per riprendersi Elena di Troia.
0: Sì.
2: E tant'è che Ulisse non vuole neanche partire per questa guerra. E lui, per mostrare che lui è completamente pazzo, inizia ad arare la sabbia seminando sale, cercando di dimostrare che no, io sono pazzo, non potete arruolarmi, io sono completamente pazzo. E l'unico modo in cui gli Achei riescono a rivelare il fatto che Ulisse non è veramente pazzo è mettendo il suo figlio Telemaco, all'epoca in fasce, davanti all'aratro.
0: Certo.
2: E chiaramente Ulisse si ferma davanti a suo figlio e si ferma davanti a Telemaco, sì. E le capiscono che Ulisse non è veramente pazzo, perché un vero pazzo avrebbe ucciso brutalmente suo figlio, e di conseguenza lo arruolano. Quindi non è vero che lui lascia la sua terra, perché non vuole neanche lasciare la sua terra per andare a difendere la patria che non sta andando a difendere. Inoltre lui dice
0: però se Vannacci vuole proporre questa cosa, cioè io sono totalmente d'accordo, cioè se vuole proporre che tutti siamo un po' come Ulisse, che fuggiamo dalle guerre,
1: cioè che ci scappiamo,
2: perfettamente d'accordo,
0: perfettamente avrebbe il mio voto.
2: Poi lui dice l'unico sacrificio, perché è l'unico sacrificio che Ulisse concepisce. Ma che cazzo stai dicendo? Se leggi Dante, scopri che all'interno dell'inferno Ulisse lascia nuovamente la sua terra, perché la sua terra non è che gli importi più di tanto, la sua sete di conoscenza è più importante della sua terra stessa e anche della sua famiglia. Tant'è che lui parte in un ultimo viaggio in cui poi, secondo Dante, muore cercando di superare le colonne d'Ercole, peccando definitivamente di Ubris, che tra l'altro vuol dire essere in contempo essere contro gli dèi, fare un peccato contro gli dèi, che concetto che Vannacci vuole mettere la multa contro le bestemmie. Con Ulisse c'entra ancora molto poco.
1: Allora, Vannacci si riferisce a un pubblico che non l'ha mai letta l'Odissea, cioè l'ha fatta alle superiori forse.
0: Alle medie
1: sì, perché tu dici che non ce l'hanno il diploma.
0: Perché si fa alle medie? Perché si
1: fa anche
0: alle
1: superiori si fa l'Odissea. Quindi.
0: Ma quando?
1: Sì i primi anni sicuro.
2: In seconda terza superiore si fa.
1: Ah, si fa.
2: Allora, superiore si fa l'inferno, non è più.
0: Infatti.
1: L'inferno. No, ma si fa anche l'Odissea.
2: No, primo secondo anno si fa. Io ho fatto l'Odissea all'Iliade e ho fatti benissimo.
0: Ok.
1: Ma quindi c'è, nel senso, non il pubblico a cui parla Vannacci non sa che cos'è Ulisse, dice uomo forte, duro, coi muscoli.
2: Inoltre l'ultima cosa che Vannacci ha detto in questo discorso è: non cede a Circe e Calipso. Ulisse cede benissimo a Circe e Calipso, ma per anni cede a Circe e Calipso. Tant'è che con Circe
0: Calipso poi.
2: Che con Circe addirittura ci fa un figlio che molti non sanno, è contenuto all'interno dei libri della Telegonia, che si chiama Telegono. Telegono è il secondo figlio di Ulisse, il quale nella Telegonia appunto scopre la verità dalla maga Circe, che è appunto sua madre, e decide di intraprendere un viaggio verso Itaca per andare a conoscere il suo padre. Per questo viaggio, e come fa a finanziare proprio economicamente questo viaggio e comprare il cibo? Saccheggiando e derubando tutte le isole che trova, quindi un grandissimo eroe anche Telegono, prende esempio dal papà. E arriva a Itaca e, confusosi con un'altra isola, inizia a depredare e saccheggiare pure la terra di suo padre senza saperlo. E Ulisse, completamente bardato all'interno della sua armatura, va a difendere Itaca. E arriva e muore sotto un colpo di lancia da parte di Telegono. E rivela.
1: Ulisse muore. Muore Ulisse. Quelli lì, qua dove? In quale opera?
2: Nella Telegonia.
0: Nella Telegonia.
2: Che è una delle versioni.

0: diciamo del finale.
1: Non è l'Odissea originale. Cioè, io l'Odissea che ho letto.
2: No, non è l'Odissea originale.
0: Non è l'interno dell'Odissea. Allora, l'Iliade racconta la caduta di Troia.
1: Sì, ma non l'ha scritto Omero questo. Non è canonica, secondo me è apocrifa, cioè nel senso è tipo, non so,
2: però parlare è di apocrifo e canonico con
0: è l'opera, insomma, che chiude il ciclo dell'Odissea. Dell'Iliade.
1: Mi fido del buon Davide.
0: Sono molto informato riguardo a questa cosa, ho fatto estensive ricerche.
1: Infatti questo è un talk su Ulisse, non un talk su Vannacci.
0: E come chiude successivamente la telegonia? È molto semplice. Telegono scopre che Ulisse è l'uomo che lui ha appena ucciso, si pente amaramente e convince Telemaco e Penelope, rispettivamente figlio e moglie di Ulisse, a andare a vivere con lui assieme alla Marga Circe. E la telegonia si chiude con il buon Telegono che sposa Penelope e Telemaco che sposa la Marga Circe. È proprio il prototipo di famiglia.
1: Che grande famiglia questa.
0: Perché il prototipo di famiglia tradizionale e naturale che ci propone Vannacci, prendendo per esempio Ulisse. E quindi, caro generale Vannacci, io ti chiedo gentilmente che prima di iniziare a parlare di un discorso, intraprendere tutto un discorso sulla l'Odissea, su Ulisse, su questo grandissimo personaggio, forse sarebbe il caso di studiare,
2: informarsi
0: un attimino di più, perché a me basta una ricerca di 10 minuti su internet per trovare queste informazioni. Ma d'altronde, se tu avessi letto un libro, non saresti un generale dell'esercito italiano.

0: ci scrivono che potremmo essere denunciati per queste cose che stiamo dicendo, ma vogliamo ricordare che è tutto satira e stiamo scherzando chiaramente. Ma se volete scriverci anche voi, redarguirci, potete fare, non so se è un verbo, potete
1: farlo, è un verbo tranquillo, questa l'ho
0: coniugato bene anche,
1: sì
0: top. E ci potete scrivere su Telegram a @PoliradioBot, su WhatsApp al 320-320-5652, oppure chiamarci allo 02-2399-2475 o 76, oppure guardarci e scriverci su Twitch a PoliradioIt. Ma sapevo che Davide ha qualcos'altro da dire su Vannacci, cioè come se non l'avessimo già distrutto.
1: Per ora ha parlato solo di Ulisse, ma vediamo se dice su Vannacci.
2: Ma io voglio farvi una domanda al volo, cioè se io vi dicessi, ma Pepo non è normale.
0: Hai ragione.
2: Tu non sei normale, no? Tu non sei normale.
0: No, qui sbagli.
2: Sentite l'accezione negativa.
1: Lui è normalissimo.
2: Sentite l'accezione negativa che ha il termine dire non è normale, non sei normale, questo non è normale. Anche l'accezione negativa. Chiaro. Quando si parla di qualcuno che ha un qualche sorta di problema o che semplicemente vive una vita molto sregolata, lo si definisce come una persona non normale.
0: Sì, vero.
2: È una tipica paraculata del metodo comunicativo di Vannacci, utilizzare termini di cui sa benissimo il significato, ma entrambi i significati delle parole. Perché normale vuol dire sì, ha un'accezione negativa nel dialogo generale tra le persone. Cioè, un discorso normale, dici uno non è normale, chiaramente non intendi uno che è fuori dalla norma, è uno che non è a posto con la testa, è uno che non sta bene, è un malato. Si intendono tendenzialmente queste cose qua. Ma normale può anche voler dire, appunto, fa all'interno della norma, quindi statisticamente siamo qualcosa al 5%, non è normale. Ed è il tipico comportamento che hanno quelli che secondo me hanno la coda di paglia, perché Vannacci utilizza spesso il termine per definire gli immigrati, gli omosessuali come persone non normali. E mi irrita particolarmente, perché lui sa benissimo cosa sta facendo e tutte le volte che gli vengono appuntate una serie di cose, mi si dice ma guardi questa parola è un po' pesante, cosa ho detto? Io ho detto niente, io ho detto è normale, ma che normale secondo Treccani? Ma vai a cagare, sai benissimo cosa stavi dicendo, eri perfettamente consapevole di quello che hai detto.
1: Classici trucchetti retorici che riesce a usare perché non c'è nessun altro che glielo fa notare, nessuno abbastanza furbo e abbastanza, diciamo, spigliato con la parola, bravo con la parola, che gli dice guarda ma sta cosa non ha molto senso. Però per ora ancora non è arrivato un rivale abbastanza alla pari a livello retorico di Vannacci, che è già questo,
0: è una frase
1: come
0: incredibile,
2: come il campo largo si è messo, politica italiana,
1: come il campo largo in generale l'opposizione si è messa.
2: Poi,
1: però
2: l'altra cosa che mi diverte del generale Vannacci è che nonostante lui millanti tutto questo suo sforzo per l'Italia, questo sforzo per pianificare un futuro migliore per l'Italia, tre quarti del tempo in cui lo vedo io è al mare a mandare messaggi piuttosto provocatori a Matteo Renzi. Oh, le 4 miglia nautiche, dobbiamo nuotare 4 miglia nautiche per farci una maratona intera, veramente una cosa devastante. Poi lui millanta appunto il mondo del lavoro, come lui è un grande lavoratore, tutto quanto.
0: C'è
1: da dire che su questo c'ha ragione, cioè è l'unico che ha fatto carriera al di fuori della politica, all'interno di questo Parlamento, cioè almeno lui ha fatto il generale. Su questo non gli si può dire niente.
0: Vabbè, però non è che possiamo dire in confronto agli altri è X.
1: Sì, cioè, dobbiamo prendere un mondo di zoppi, una persona con una gamba sola.
0: Pepo, oltre sionista, pure Vannacciano. Coming out di Pepo.
2: Certo. E le cose spesso coincidono. Ho sentito io, mi sembra vedere il video.
1: Oddio, non lo so. È anche sionista Vannacci, non lo so, non li ho mai sentito dire.
0: Si fa il finto tonto.
1: Perché è sicuro filo russo. Prima parlavamo di filo russo, sicuramente è filo russo, cioè quello non c'è dubbio. Però non so se anche. Non l'ho mai sentito parlare di Israele, cioè di sicuro gli amici suoi, Salvini, certo.
0: Vabbè, ma Pepo, facciamo che ti diamo un po' di respiro, dai. Ci ascoltiamo i Queens of the Stone Age,
2: Easy Street.

0: È arrivato il momento del gioco di equilibrio precario.
1: Il miglior gioco di Poliradio.
0: Adesso questo
1: diciamolo.
0: Lo stai dicendo tu, non mi piace farmi complimenti da solo, però...
2: Ma io direi anche che possiamo dirlo tranquillamente che è il miglior gioco
1: radiofonico.
0: Di tutta la radio in generale.
1: Di tutta la radio.
2: Il mondo,
0: di tutta la radio,
2: l'universo.
0: Va bene, va bene. E va bene, è
1: e
0: il momento.
1: E mettici la sigla.
2: Questo, signore e signori, è una sigla...
0: È una sigla, è una
1: la sigla.
0: La sigla
1: della rubrica migliore, quindi la sigla migliore della rubrica migliore della radio.
0: Esatto, spieghiamo il gioco però. Allora, il gioco
2: che si
0: consiste...
2: Chiama?
0: Acchiappa la fuffa.
2: Acchiappa la fuffa, eccoci
0: esatto,
2: qua.
0: Esatto, esatto.
1: Acchiappa la fuffa.
0: Il gioco consiste in io che vi elenco tre notizie. Due di queste sono notizie veramente accadute, una me la sono inventata di sana pianta. Voi dovete indovinare qual è quella falsa che io mi sono inventato.
1: Allora, diciamo, per ora l'abbiamo fatto diverse volte qua sulla radio.
0: Sì, sì,
1: per ora io sono a zero, tipo letteralmente a zero.
2: Io ho fatto un punto.
0: Davide forse ha fatto un punto.
1: Io a zero.
2: Fatto un punto.
1: E Pepo che è in netto vantaggio, quindi dobbiamo recuperare. Però ora che è il primo episodio di Equilibrio Precario, si azzerano i punteggi.
0: Esatto.
1: E siamo tutti d'accordo.
0: Io terrò
2: cazzo,
0: i vostri punteggi.
2: Fatto un punto.
1: Almeno Pepo non è a 100.
0: Terrò i vostri punteggi. A fine stagione offro una birra al vincitore. Forse anche due, dai, diciamo.
1: Ah,
2: fermi da solo perché vince lui.
0: No, ma io non conto, soltanto voi due siete o eventuali ospiti.
2: E poi io ti avviso, se hai scelto un'altra notizia nella quale hai solo cambiato il luogo in cui questa cosa avviene, prendo le banane rimaste in frigo nel frigo della redazione e te le infilo nel culo di traverso, ti avviso.
0: va bene, certo, come no, ma tu stai sempre a piangere perché perdi sempre, ma iniziamo con le notizie, che abbiamo perso anche abbastanza tempo.
1: Vai.
0: Bene,
1: va bene. Iniziamo con qualche notizia. Che...
0: Prima notizia è: automobilisti denunciano Mercedes-Benz perché il logo dell'auto li ha ustionati.
2: Il logo dell'auto li ha ustionati? In che senso il logo dell'auto li ha ustionati?
1: Cioè, è successo qualcosa con questa macchina. Ma ci sono stati tipo rapporti sessuali con quest'auto?
2: Con il logo dell'auto?
1: Con il logo dell'auto.
2: È vero,
1: tipo con la Mercedes.
0: Abbiamo una telefonata.
1: Abbiamo una telefonata.
0: Pronto? Ci senti?
1: No? Pronto?
2: Pronto?
0: Non sento.
1: È qualcuno di molto timido, forse.
0: Molto timido che non riesce a parlare.
1: Forse ora che ci ha chiamato, ma ora che stavamo parlando di rapporti sessuali con le macchine, ha detto.
0: Ci ha interrotto il gioco? Non sento nessuno.
1: Ma voleva forse sta cercando di partecipare, quindi aspetta di sentire le notizie e poi parla.
0: Ma vediamo cosa succede. Quindi la prima notizia è, appunto, gliela ripeto: automobilisti denunciano Mercedes-Benz perché il logo degli auto li ha ustionati.
2: Ma in che modo li ha ustionati? E sotto che parte del corpo li ha ustionati?
0: La spalla, perché era, diciamo, sul sedile questo logo ed era in metallo, e dicono che li ha ustionati.
2: Urca, quindi sono brandizzati Mercedes, mi sembra di capire.
0: Esatto, sì. La marca del... diciamo il modello, più che altro.
2: Ah, il modello, ok.
0: Sì, il modello si chiama AMG.
2: Pensa che bello, risparmi un sacco di soldi per tatuarti GLK sulla spalla.
0: Esatto, sì, sì.
1: Infatti.
0: Mentre invece abbiamo un'altra...
2: La
0: seconda notizia è che una libraia si è rifiutata di vendere i libri dei Me Contro Te, la famosa coppia di youtuber neosposi.
2: Io spero che questa notizia sia vera.
1: Io spero che sia falsa.
0: Quali sono le conseguenze? È che dei fan hanno vandalizzato questa libreria.
1: Hanno 12 anni, come fanno?
0: I 12 anni sono molto cattivi. A parte che io ho visto dei video in cui ci sono dei ventenni che dicono: no, ma io li guardavo da bambina, adesso sono grande e posso andare.
2: Posso vandalizzare i negozi, dare un po' quelle strade.
0: Può essere.
1: Vabbè, secondo me.
0: Ultima,
1: no, però.
0: Ultima notizia è: operatore telefonico legato ad un palo dalla folla inferocita perché il 5G non prende. Questa cosa è successa in India.
2: Anche qui, per quanto
1: possibile.
2: Mi riguarda, sarebbe
1: possibile
2: una figata se fosse successo, perché non c'è nulla che io di più degli operatori
0: ragazzi,
2: telefonici.
0: Ragazzi, allora cosa dite? Cosa è falso, cosa è vero?
1: Per me voglio... è falsa quella dei miei contro te.
2: Ah, io voglio troppo quella dei miei contro te sia vera.
1: No, è falsa, palese.
2: Ah, per me quella dei Mercedes è falsa. Quella è una cazzata. Mai sentito un logo in metallo in un sedile di una macchina.
0: Ma sai, il caldo dell'estate americana fa, perché è successo negli Stati Uniti.
1: È possibilissimo.
2: Mercedes negli Stati Uniti è molto difficile. Se non c'è negli Stati Uniti, tendenzialmente comprano molte macchine americane. Negli Stati Uniti c'è un mercato molto più ampio per quello.
1: Non lo
2: macchine
1: so.
2: Straniere non sono così popolari. Quindi io...
1: Però il Porsche è uno status sim. Il Porsche cos'è, americano?
2: Porsche non è tedesco, Porsche.
1: Vedi, però il Porsche è molto usato negli Stati Uniti.
2: Appunto Porsche, Mercedes non mi convince.
1: Vabbè, però sempre tedesco.
0: Ma invece le altre cosa ne pensate?
2: Io spero Verissime. Che la mia contatore sia vera, ci spero tantissimo e spero anche che sia vera quella dell'India.
1: Ma quindi, sì, è vero.
0: Quindi Mercedes e tu?
1: Me contro te è falsa.
0: Me contro te è falsa. Vincitore? Vediamo qual è la risposta. Oh, la risposta esatta era i me contro te. Me la sono inventata.
1: I fan dei me contro te hanno 13 anni. Non vandalizzano.
0: Esatto, e io infatti
1: al massimo picchiano i compagni. Ma non è che vandalizzano.
0: No, però sai che c'è, esistono i bambini che sono molto violenti. Quindi può capitare.
1: Sì,
0: può
1: però
0: capitare.
1: Vandalizzare i negozi. Ma poi per i me contro te, cioè, insomma.
0: Vabbè, ma vedi che sono più. I fandom sono molto cattivi. Ma sanno essere molto cattivi.
2: Mi stai dicendo che uno si è ustionato davvero con la.
0: Sì, sì, è una.
1: Bro, appena detto Stati Uniti, per forza era vero.
0: Era vero. E poi sì, hanno fatto una denuncia, hanno denunciato Mercedes-Benz e non c'è stato l'esito, però è successo, sì. E stessa cosa è successa in India per il 5G, che il 5G non va, l'antenna 5G non va, arriva l'operatore tecnico e manda viene fatto trovare dai residenti. E quello che succede è che lo legano al palo perché sono incazzati perché non, il 5G non funziona.
2: Io quindi
1: vabbè, il 4G però non andava abbastanza bene.
2: Io non sapevo ci fossero i telefoni in India, ma che cazzo sapevo?
0: No, non dire così, Davide.
2: Vabbè, dai, si scherza.
0: Ascoltiamoci una canzone.

0: Sulle note di Roommates di Malcolm Todd si avvicina la fine della nostra puntata, ma non prima di aver parlato dell'ultimo argomento di oggi. Jordi Grip, che è un cantante, un artista che faceva parte prima dei Black Midi, una band inglese, e ora invece ha avviato una carriera solista. Cosa è successo? Sono sorte delle accuse contro di lui in un modo molto particolare, perché c'era questa persona, questo uomo nello specifico, che durante, prima di un suo concerto, mentre le porte non erano ancora aperte, ha distribuito sti volantini con scritto George Grip, Jordi Grip a rapist. You know what you did this morning, October 8th. He thinks he can do whatever he wants because he's gone tomorrow. Let him know what Vancouver thinks of rapists.
1: E che in italiano traduce per chi non...
2: Beh, l'hanno accusato, cioè, di essere uno stupratore.
0: I nostri ascoltatori non sanno che cosa vi state dicendo. Vabbè, lo ripeto in inglese, giusto perché la prima puntata. Sono in italiano.
2: In italiano.
0: Sono gentile. Allora, Jordi Grip è uno stupratore. Sai cosa hai fatto questa mattina, 8 ottobre? Tra l'altro... Dopo il 7 ottobre.
2: Dopo la nostra puntata.
0: Magari ci ha ascoltato. Noi non diamo questi messaggi.
2: Lui è sionista, per questo è un stupratore.
1: Ah, pure.
0: E lui pensa di fare ciò che vuole perché domani tanto se ne va. Ma fategli sapere ciò che Vancouver pensa degli stupratori. Ma cosa è successo? Quindi, insomma, è successo qualcosa evidentemente questa serata.
1: Apparentemente sì.
0: Solo che è stata questa persona a prendersi in carico questo. Si è arrogato questo diritto di annunciare questa cosa senza che la vittima stessa non abbia detto niente a questo punto.
2: Non è proprio bello da fare, perché
0: non è proprio bello.
2: Parlare di una vittima di stupro senza sapere i fatti, senza, diciamo, senza consultarti con lei è veramente scorretto.
0: Però, diciamo, a questo punto mettiamo che magari l'ha fatto. Ok. Diciamo. Invece, cosa è successo? Jordi Grip poi si è scusato. Vabbè, non c'è frega niente di Jordi Grip.
1: No, scusato in che
0: cioè,
1: senso?
0: È una merda. Nel senso. Durante un concerto si è messo a dire: ragazzi, è successa una cosa abbastanza spiacevole, ci ho provato con una, lei non c'è stata. Sapete, cose che capitano.
1: A Pepo.
0: Ha giocato.
2: Allora, piano, va bene tutto, ma questo è un po' troppo. Cose che capitano, no.
0: Però dice che si è dispiaciuto della situazione. E fin qui ok. Qualche giorno dopo, cioè ieri, praticamente, invece la vittima stessa si è fatta avanti e ha pubblicato uno statement in cui raccontava cosa è successo. Ma soprattutto dice che lei non aveva dato mai il consenso a questo uomo di distribuire i volantini.
1: Ah.
0: E quindi questa notizia mi ha colpito perché abbiamo da una parte Jordi Grip, che è un artista che ha fatto pure un concept album nel 2024 sugli incel, sulla misoginia, eccetera, che dice poi nel concerto: no, ma io non ho fatto niente, ho fatto solo una mossa. Che io non ho ancora detto cosa è successo, tra l'altro. Cosa è successo? Che erano usciti con degli amici, hanno trovato una ragazza in un bar, hanno bevuto insieme, poi sono tornati a casa, lei si è addormentata che era stra ubriaca e lui ha provato a baciarla in bocca.
2: Brutto però. Allora, non so se userei il termine rapist per questa cosa.
0: No, ma infatti
2: anche la ragazza ha detto la stessa cosa.
0: Sì, la ragazza ha detto la stessa cosa. Dice che rape è una parola
2: troppo grossa.
0: A parte recriminare il fatto che quest'uomo qua che ha distribuito il volantino non aveva assolutamente il suo consenso, quindi già qui. E due, ha detto che la parola rape non doveva essere minimamente usata. Il suo statement in generale è molto bello. A parlarlo tra noi tre scimmie lo banalizzeremmo. Però consiglio a tutti di leggerlo. Però appunto, da una parte c'è Jordi Grip e dall'altra c'è un altro tipo di maschio che definirei performativo, un po' a erigersi al pallino dei diritti delle donne.
2: Virtue signaling, classico caso di virtue signaling. Devo farmi vedere che io sono bravo e quindi denuncio gli stupratori.
1: Ma per chi non lo sapesse,
2: un errore.
1: Per chi non lo sapesse, se lo dice Tenet, vuol dire che è proprio un maschio performativissimo.
0: Se lo dico io, che sono l'autorità sul tema.
1: Perché sei molto performativo, lo sappiamo tutti quanti.
0: Purtroppo non mi possono vedere su Twitch. Prima mi vedevano magari durante Acchiappa la Fuffa.
2: Sì, durante Acchiappa la Fuffa sì.
1: Io direi che a questo punto di equilibrio precario, con quest'ultima notizia, noi vi salutiamo, diamo sempre un grande abbraccio, un saluto da parte di Davide.
0: Baci, abbracci.
2: Da Pepo.
0: E Giuseppe.
2: E Giuseppe. Vi lasciamo a tutti dentro.
0: Buonasera. E poi Roommates alle 21.
1: Ah.

0: sono ancora piccola. I miei ce la mettono tutta per farmi crescere. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, video.
1: Ma non mi ascoltano! Io ho fame!
2: Sei una startup e hai fame di clienti? Fatti sentire! La radio ti fa crescere sempre e migliora tutti i risultati anche degli altri media. Startup, più di 35 milioni di potenziali clienti attenti. La radio, motore di crescita. Vai su laradiorende.it.
3: Mi sento già molto più grande.
4: Gli Eugenio in Via di Gioia, Elasi, i Selton. La più bella musica live suonata per Poliradio la puoi risentire sul nostro canale YouTube.
5: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: 20.04 qui su Poliradio.
1: Io ho un problema con le bestemmie.
2: Mi dai un disco che mettiamo su un po' di musica poi?
3: Sfarzosa! Ha fatto i miliardi! Scusate, voi vedi la bestemmia pure?
4: Ma cioè, guarda, se, cioè, forse le bestemmie è l'unica cosa che impegnare.
1: Il problema non è Dio.
5: Sì, ma non mi costare, sporco avvelenato. Possa essere maledetta ogni cosa alla quale credi. Nella valle dei cazzi e vai a fanculo.
6: Carlo non vuole degli artisti che parlano di sborra.

0: la sdegolatezza pura che non ha a che fare col genio mi salta.
1: Lottate per la pensione, lo stato sociale, per la legge sull'articolo 18 e per la scuola pubblica, e io lotterò fino alla morte per questo.
2: Se vi va bene, bene, se no, sega.
3: Un programma che non è mai sopra le righe.
4: Tutti dentro. Uno show di decompressione. Lo spazio in cui parlare con leggerezza di temi seri e approfondire le cazzate.
3: Belle rega, benvenuti e benvenute a questa prima puntata della quarta, nonché ultima stagione, ma ve lo diremo tra pochissimo il motivo, di Tutti Dentro, nonché 95esima puntata da quando esistiamo. Io come sempre da 4 anni a questa parte sono Johnny Shock, e come sempre da 4 anni a questa parte siede alla mia destra un incredibile Mauro Carlino.
5: Ciao,
3: che
5: Johnny,
3: però non è la mia destra.
6: Ma non è vero. No, vabbè.
5: Ma io ti voglio fare una domanda, Johnny, così bruciapelo. Ma se non siamo sopra le righe, dove cazzo siamo, eh?
3: E siamo come a Milano, siamo appena di... Ma alla mia destra davvero, per questa 95esima puntata, da chissà quante è arrivato in orario, zero, ve lo dico
6: zero,
3: io.
6: Zero, la prima.
3: Stibil miracolato.
6: Partiamo con buoni propositi per la nuova stagione.
5: In orario, sì. Perché siccome... Sì.
3: Come stai, Stibil?
6: Bene, bene, un po' faticato, però un grande traguardo essere tornati qui. Vivi e vegeti.
3: Sì, esatto, vivi.
6: Vivi.
3: E alla sua destra, l'incredibile uomo che si è distinto per il suo talento, dobbiamo ancora scoprire quale, Santa Maradonghia.
7: Hola, hola, hola.
3: Come stai?
7: Bene, bene, bene, un po' affaticato da questa corsetta che ho fatto adesso.
3: Ma non parleremo, ci sono un sacco di persone in studio,
7: sì.
3: Finalmente siamo ritornati con il format classico con cui nasce questa cosa, e la cosa del perché l'ultima stagione lo diciamo dopo magari, nel frattempo
5: sì.
3: Potremmo...
5: L'intro è durato abbastanza.
3: Esatto, anche, oh. anche meno. Possiamo intanto dare il benvenuto alla nostra ospite di questa prima puntata della quarta stagione, Camilla PNK.
8: E io.
3: Bella,
5: benvenuta.
8: Ciao,
5: benvenuta.
8: Sono Camilla PNK.
3: Yeah. Come dice il tuo... Com'è che si chiama? Liner che fai prima di ogni concerto?
8: Boh.
3: Ha un nome, tipo la producer tag.
8: Ah, sì, il tag. Allora, la tag è... Si dice PNK, perché di solito mi presentano tutti tipo Camilla Pink, Punk, Punk, Pank.
5: Ti dico, su questo mi hanno preparato.
8: Meno male.
5: Quindi questa la sapevo.
8: Se no mi preparavo la tag da premere ogni volta, si dice PNK.
3: Esatto. Sarebbe stato bellissimo.
5: Puzzante rosso, mi si apriva la botola sotto i piedi, cascava.
3: Sì, esatto, come quel programma di Gerry Scotti. Esatto. Ma voi se volete, potete chiamarci in diretta al telefono allo 0223992475 oppure allo 0223992476. Oppure ci potete scrivere un messaggio su WhatsApp al 320-320-5652 oppure su Telegram a @PoliRadioBot.
9: È una cagata pazzesca!
3: Messaggi, vocali, video. Invece se volete vederci in diretta su Twitch, su PoliRadio IT. Come tutte le stagioni cominciamo con un brano molto importante per noi, che è quello preso da I Love Radio Rock, che è All Day End of Night dei Kinks, che introducono in questo modo, che è anche un po' la nostra sigla. Il conte, quando inizia questo brano, dice io sono il conte e conto su di voi per contare in questa nuova puntata. Io invece, che non conto un cazzo, conto su di voi perché ci ascoltiate anche in queste ultime puntate della storia di Tutti Dentro, e cominciamo tra pochissimo.

0: Fa molto strano non sentire se vi va bene bene, se no seghe sulla chiusura di questo brano.
1: Vabbè, questa è una shit per pochi. Per chi ha visto una puntata almeno.
0: Esatto, per chi ha anche ascoltato dall'inizio.
1: Ah,
0: all'ora.
1: Giusto, questa. Stessa,
0: esatto,
1: sì.
0: Esatto. Ma torniamo sul punto di adesso. Bella rega, come state? Come vi sentite rispetto a questa 95esima puntata?
1: Rispetto a questa?
0: Cioè, non rispetto a questa nello specifico, dicevo rispetto alla fine di questo percorso che arriverà.
1: Ma io sono tu pensavo dicessi per questo nuovo inizio.
0: Anche
1: quindi
0: per
1: stavo dicendo
0: inizio.
1: Super carico, sembrava super carico per la fine.
2: Ma infatti
1: così,
2: Johnny, ti stai concentrando troppo sulla fine, quando siamo intanto all'inizio.
0: Vuoi raccontare cosa succederà in questo pezzo? Di stagione.
2: Ma guarda,
1: invaderemo casa di Mauro.
2: Esatto, quindi io sto provando a tirare la palla avanti, dici ma no Johnny, dai, arriviamo alla 101esima, 105, no, finiamo alla 100esima.
0: No, spiegalo meglio, dai.
2: Perché ci trasferiremo su un nuovo mezzo che non sarà solamente radiofonico, ma
0: quindi tutti dentro finisce.
2: Esatto, certo. Quindi usciamo noi da tutti dentro.
0: Figa,
2: tutti
0: o gli
2: dentro
0: devi imboccare
2: svuole
0: le cose come veramente come ai bambini delle elementari.
2: E finiremo tutti dentro in un altro luogo, non sarà più Poliradio ma sarà casa mia.
0: Okay.
2: Perché casa mia? Perché io ho appena comprato casa, scusate, mi sento anche un po' in colpa di aver comprato casa. C'ho un vano libero che utilizzeremo come studio di registrazione e ci faremo il nostro programma su Twitch.
0: Sì, e quindi continueremo un po' questo format in un altro modo,
2: che non sappiamo
0: spazio ancora
2: bene come. Però.
0: Quindi stiamo andando nella direzione, alla 100esima puntata chiuderemo, faremo una festa, inviteremo tutti i nostri amici, tutti gli ospiti, eccetera. Ma per passare, il momento promo è finito, per passare alla puntata di stasera, ciao Cami.
3: Ciao.
0: È un onore averti qua con noi, siamo super contenti, soprattutto perché queste ultime puntate che stiamo facendo sono anche per riuscire a portare gli ospiti che non siamo riusciti a portare soprattutto l'anno scorso, perché vabbè, avevamo un calendario pienissimo, poi è stato super difficile. È molto bello averti qua, intanto ti chiediamo di presentarti alle persone che ci stanno ascoltando, che ti sentono per la prima volta, chi sei, cosa fai. E poi dove nasci artisticamente?
3: Ok, ciao, sono Camilla Pianlecappa e sono una artista, producer, chitarrista che fa glitchcore, così mi piace chiamare il genere che sto facendo.
0: Ok.
3: Principalmente mi piace salire sul palco con la console e suonarci la chitarra elettrica, mischiando elettronica a un'attitude più punk, che è un po' da dove vengo, ecco. A proposito di questo, ho iniziato proprio con la chitarra elettrica.
0: Ok, che è il primo strumento che hai
3: sì,
0: imparato?
3: Neanche la classica, proprio direttamente l'elettrica. Ero una bambina incazzata nera e dicevo, boh, batteria o chitarra elettrica per sfogarmi? Batteria non era fattibile a casa mia, ho detto fanculo, prendiamo questa chitarra elettrica.
2: E come l'hai trovata la prima chitarra elettrica? Te l'hanno regalata o l'hai chiesta tu?
3: No, l'ho chiesta ed è stata molto molto sudata.
2: Oh.
3: Però era l'unica cosa che desideravo, quindi alla fine ce l'ho fatta. Una chitarrina del cazzo, però bastava per fare casino.
0: Quanti anni avevi?
3: 12 più o meno, circa, okay. Sì.
0: L'età in cui cominciano tutti alla fine.
3: Sì,
0: quella. E
3: dove ti pigli male.
2: Esatto,
0: dove... Allora, non so...
2: È il periodo più fertile della vita alla fine, no?
0: 12 anni?
2: Sì, quando cominci a prenderti male anche.
0: No! Allora, no, secondo me il periodo in cui ti prendi peggio è tra i 15 e i 17, proprio come buco.
3: Io già dai 12.
0: Sì? Ok.
3: No, vabbè, diciamo che ho iniziato a sentire quell'attitude.
0: Volontà
3: di scappare o sfogarmi e quindi è arrivata la musica.
2: Non ti preoccupare, non sei tu che sei precoce, Johnny che è un po' in ritardo sempre.
0: Figurati. Ma e che band ascoltavi?
3: Nirvana, Sonic Youth, ma anche Foo Fighters, tutta quella branca lì. Ti dirò, sì, dai, grunge anni 90 principalmente.
0: Ok.
3: Poi vabbè, c'avevo anche i miei guilty pleasure, ero affezionata anche un po' al pop punk 2000.
0: Vabbè,
3: che mi arrivava in faccia proprio e... Però comunque chitarrone distorte,
0: la vigna,
3: esatto,
0: tipo.
3: Diciamolo. Le chitarrone distorte ci sono, ecco, quindi tutto da là è nato.
0: Ok, e poi dopo hai iniziato a avere i primi gruppi che avevi, suonavi sempre la chitarra e facevi punk?
3: Sì, ho iniziato suonando sempre la chitarra elettrica con le band a scuola, cose, insomma, ero proprio la chitarrista. Poi nel tempo ho iniziato anche a cantare, per modo di dire, cioè a esprimermi con la voce. E piano piano questa evoluzione, chitarra elettrica, canto, cose, ancora non mi bastava.
0: Ok.
3: E poi
0: sei venuta a vivere a Milano a un certo punto e hai continuato il tuo percorso qua. E...
3: sì, è proprio qua a Milano in realtà che ho avuto un po' l'illuminazione, perché ho iniziato a fare la DJ per sopravvivere e mi sono appassionata un botto alla musica elettronica. E ho detto, boh, voglio fare una cosa totalmente nuova e mischiare la chitarra elettrica alla musica elettronica e fare un progetto ibrido che mi rappresenti.
0: Ma eri una di quelle che all'inizio ce l'avevano, dicevano, no, la vera musica sono solo le chitarre.
3: No,
0: e poi, no,
3: non lo sono mai stata. Ero semplice, era il mio mezzo di espressione era la chitarra, poi si è evoluto tutto qua.
0: Ok, ma hai mai studiato in maniera accademica gli strumenti?
3: Beh, allora mi sono fatta un po' di Music Academy a Siena di chitarra elettrica, ma più come scusa per proseguire gli studi, perché volevo fare in realtà soltanto musica.
0: Ok.
3: E quindi sì, un po' mi è servita, un po' il grosso l'ho fatto sempre da autodidatta, anche come produttrice.
0: Ma pensi che sia ancora importante? Questa è una domanda che facciamo sempre a quelli che suonano, che vengono qua. È importante essere dei musicisti bravi tecnicamente per fare... Ok.
3: Per fare l'artista assolutamente no, per fare la turnista, che faccio anche quello, è indispensabile.
2: Certo.
3: Per fare l'artista no, devi sapere solo esprimerti con qualcosa.
0: Però non pensi dall'altro lato che avere studiato di più ti possa dare più strumenti per saperti esprimere? O è più una gabbia? Perché allora io sono scarso, sono pure stronzo, quindi io dico che per me è sempre stata una gabbia studiare delle cose.
3: Sinceramente l'ho sempre pensata un po' così. Cioè sono partita proprio che dicevo, no, se poi prendo lezioni di cose eccetera mi inquadrano troppo, io voglio rimanere così sporca con il mio stile, il mio modo di esprimermi. E quindi partendo così, poi a una certa ho detto, boh, facciamo sto upgrade più tecnico. Però l'ho fatto dopo, con più consapevolezza, dopo aver capito come volevo utilizzare i miei strumenti. Tipo adesso ho preso la borsa di studio alla SAE,
0: okay,
3: in Electronic Music Production, che già produco da tempo. Però ho detto, boh, ho preso la borsa di studio con Billboard Women in Music, ho detto, okay, figo, certo. E ne ho approfittato per approfondire un po' di più le basi e mi ha fatto bene, però con consapevolezza di dove volevo arrivare già.
0: Ma hai già finito il percorso?
3: Sì, finito.
0: Vai, scusami.
2: Sicuramente è più difficile farsi, diciamo, ingabbiare, inquadrare quando uno si iscrive a una scuola di musica, quando ha già sviluppato la propria tecnica.
3: Esatto, secondo me devi prima avere chiaro dove vuoi andare e come utilizzi lo strumento, poi... Se vuoi fare un upgrade un pochino più teorico, tecnico, eccetera, eccetera, non indispensabile secondo me per fare l'artista, ci sta. A me è stato, per me è stato molto utile più che altro per fare la turnista, altri lavori da musicista che non c'entra un cazzo con quello che faccio io. Quando suono io mi dimentico tutte le regole.
0: Però secondo me è molto difficile avere già in testa chi sei. Un mio amico che fa questo di mestiere dice una cosa secondo me illuminante, che è il compito dell'artista è quello di diventare se stesso. Però ti dico, io autorialmente ho imparato chi sono davvero un anno fa, che avevo 27-28 anni, quindi immagino una persona che dice a 17 voglio fare il musicista, poi dopo è quasi scontato che passi dallo studio un po' più accademico.
1: Voi dite che aiuta a definire passare dallo studio? Aiuta a definirsi o... Perché non lo so, io almeno le passioni che ho avuto l'ho sempre considerate come passioni esterne, perché secondo me il giudizio un po' ti condiziona in quello che fai.
0: Sì. Sì, secondo
1: anche
0: me.
1: In quello, nella direzione in cui vai percorrendo, quindi non lo so. Questo
0: allora io
2: esatto. Non so quanto valga nella musica, perché la musica è qualcosa che, cioè, diciamo, si può sempre insegnare rispetto magari, cioè, tu ti esprimi tramite la comicità, già quella mi sembra diciamo una disciplina più difficile da insegnare, cioè non...
1: sì forse insegnare è vero sulla musica non lo so, però io le vedo abbastanza affine forse in realtà. Musica, cioè ad esempio tipo il teatro la vedo come una disciplina in cui interagisci con le persone. La musica alla fine devi sviluppare una tua arte da condividere con gli altri.
0: Però alla fine anche la scrittura, cioè anche la scrittura e il teatro.
1: Sì, è vero.
0: Cioè per dire, vi faccio il mio esempio. Io ho fatto l'Accademia di Teatro e tra gli attori probabilmente ero tra, non dico il più scarso, però comunque ero abbastanza scarso. Però perché avevo già un'idea mia del tipo di cosa che volevo fare e ho cercato di andarci dentro tanto. Però... secondo me la cosa con cui ti scontri è quando già hai un'idea di quello che vuoi fare e poi dopo ti scontri con una imposizione fra molte virgolette accademica che ti dice ok, però prima impari le basi. No, vaffanculo, voglio fare quello che voglio fare io. E quindi poi mantenere a livello forse psicologico la barra dritta in quel momento lì è molto più
3: Vabbè, le basi sono un po' fondamentali, però in qualche modo con la musica da autodidatti ci si arriva. Poi se vuoi un approfondimento, una preparazione più tecnica, secondo me bisogna distinguere tra essere bravi esecutori e musicisti e artisti, cioè devi proprio separare le due cose.
0: Sì, sì, può essere. Non lo so. Beh, poi dopo, vabbè, classico argomento che. Poi dopo il concetto di le basi è molto diverso per ognuno, no? Cioè, per me è saper fare gli accordi, magari per qualcuno è saper fare delle progressioni incredibili.
2: Certo. Ma poi anche a stare sul palco è difficile che qualcuno te lo insegni, ecco. Certo. Cioè, o magari hai il talento, il carattere. Perché anche quello
3: secondo
2: non
3: me
2: vai a scuola.
3: È questione di voglia di esprimersi, hai uno strumento per farlo e lo fai come cazzo ti viene. Per me questo è l'arte.
0: Sì, sì. E poi dopo farlo. Cioè, i primi concerti che farai ovviamente saranno orrendi, poi dopo man mano si spera che migliori.
3: Sì, sì.
0: Adesso ci ascoltiamo però, giusto per rimanere in tema, uno dei tuoi brani, Idol. Uh-huh.

0: Idol. Idol. Ma Cami, ma tu dov'è che hai sviluppato? Quanto ci hai messo ad arrivare, come dicevamo prima, no? Il compito dell'artista è quello di diventare se stesso. Quanto tempo ci hai messo per diventare questa forma di te stessa?
1: Ma tutta la vita, cioè.
0: Okay. Certo.
1: Io poi sono in costante ricerca, cioè mi piace tantissimo sperimentare anche con la produzione, quindi mi lascio trasportare dai miei viaggi e quindi è una continua evoluzione. Dove sono adesso mi sento 100% me stessa. Ci sono stati momenti in cui non mi sentivo totalmente allineata con quello che pubblicavo. Adesso finalmente lo sono al 100%, per la prima volta.
0: Ma nel momento esatto in cui pubblicavi qualcosa sapevi già che quella cosa, fra molte virgolette, non era più tua?
1: Inconsciamente sentivo che mancava ancora qualcosa per essere davvero io. Adesso sento questa sensazione, quindi sono felicissima.
2: Quindi era un problema a livello di quello che stavi realizzando e creando, non un livello, cioè a livello successivo di che ti stai immettendo nel mercato.
1: Sì, no, era proprio una questione ancora di allineamento tra sound, immagine e tutto quanto. Non avevo ancora le risposte di cosa volevo davvero, quindi sperimentavo, mi divertivo, raggiungevo dei risultati che mi piacevano, però non mi veniva mai da dire questa sono veramente io. Da adesso, con questo nuovo singolo e questo nuovo percorso, mi sento veramente allineata, quindi è una sensazione bellissima che auguro a tutti, spero che duri.
0: Certo, ma adesso hai parlato di immagine, no?
1: Sì. Non ti sentire,
0: quanto è importante l'immagine come... Cioè, è a corollario del tuo percorso artistico? È fondamentale? Cioè, vale quanto la musica?
1: Allora, no, non vale quanto la musica è proprio a capo di tutto, però ho sempre amato costruire intorno alla musica un mondo, con l'immagine, con tutto, con un modo di esprimermi, di muovermi nei concerti, cioè, secondo me sono molto fan anche dello show, dell'ambience che costruisce un artista intorno a sé, no? Che in Italia è una cosa che non trovo neanche troppo. In realtà mi piace tantissimo quando si crea proprio una sinergia tra immagine e musica. E quindi mi è sempre piaciuto tenerle vicine. Però ecco, ultimamente mi sono fatta delle domande più profonde. Chi è Camilla? Chi sono veramente? E adesso mi sento molto più in linea con me stessa. Anche a livello di immagine, come vedi i capelli sono sempre fucsia ma un po' macchiati di nero. Mi piace andare più struccata, real, come stare a casa, non so come dire, mi sento più allineata con me stessa.
0: Ma perché dici che è una cosa che in Italia non

0: Sì, a livello di show secondo me è molto importante costruire qualcosa di totalmente tuo. Raramente resto colpita dai concerti, se non magari di artisti che seguo appassionatamente, tipo, che ne so, Poppy.
1: Okay.
0: Fa uno show della Madonna, secondo me, che mi tiene lì sia con la musica che con tutto quanto, entro nel suo mondo. E quindi io ci tengo tanto a costruire questa cosa intorno alla mia musica, che sia totalmente mia.
1: Cioè dici proprio che chi ti ascolta si senta parte della cosa insieme a te, non è che sta fruendo.
0: Esatto.
1: Passami il termine, fruendo di un contenuto e basta, no?
0: Esatto, anche per questo, tipo, con il nuovo singolo ho fatto uscire il videogame, a cui puoi giocare andando a tempo con la musica, e quindi entri proprio nella canzone e c'è un layer in più oltre che alla musica. A me piace molto legare poi la musica a tutto il mondo un po' più nerd, videogame, manga, anime, poi amo il Giappone.
1: A proposito del mondo nerd, che è quella cosa che ti sto per dire, è un altro tipo di essere nerd. Ma vai. Hai fatto una marca di pedali?
0: Sì, io sono una cazzo di nerd, vai. Al 100%.
1: Allora, io sono super fan di questa cosa. Come ti è venuto in mente? Te l'hanno proposto?
0: No, allora, mi è venuto in mente a me in Giappone, perché ad Akihabara ho visto un negozio di elettronica dove c'erano solo componenti per costruire pedalini di tutti i colori, tipi, fighissimi, transistor, condensatori, robe. Ho detto, Madonna, ma che figata, perché non ho ancora costruito il mio fuzz.
1: Quindi, scusami, c'è un business di vendere prodotti per farsi pedali da soli?
0: Sì, a Tokyo c'è tutto. Cioè, e quindi sono impazzita dentro a sto negozio e ho detto, no, vabbè, mi sono presa i primi pezzi per costruirmi un mio fuzz. Sono tornata in Italia, mi sono costruita sto fuzz, suonava di Cristo, ho detto, minchia, voglio subito fare un brand di pedali. Che figata.
1: Ma come si costruisce fisicamente un pedale? Cioè, vabbè, avrai la componente esterna, ma dentro, coi cavi, come fai? Cioè, lo programmi? O...
0: No, devi saldare.
1: Ok. Cazzo, mi dispiace che non ci
2: questo
1: sia...
2: Questo è proprio l'argomento da Politecnico.
1: Vero.
0: Vero.
1: Hai beccato gli unici quattro a cui non frega un cazzo di saldare, però...
3: Le persone... No, io c'ho un grande esempio a casa, che mio nonno di 95 anni è ancora lì che
1: salda. Sì, ma tu non sei mai venuto qui a saldare i cavi con gli altri in radio?
3: Vabbè, però io la radio l'ho frequentata
0: poco. Ci posso mettere io, se volete.
3: Però già
2: non frega un fazzo.
3: Mi viene in mente che tu hai la chitarra elettrica, che, diciamo, vabbè...
1: L'ha montata, sì.
3: Esatto, gli abbiamo regalato una chitarra di quelle, diciamo...
1: Di quelle di Thomann da 100 euro che si montano, e quindi poi in un mese l'ho dipinta, cioè l'ho decorata tutta, e adesso la settimana prossima la montiamo.
3: Penso sia la cosa più vicina a una saldatura che abbia mai fatto nella sua vita.
0: Forse. Non male, non male.
1: Sì, esatto. Però scusami, anche per... cioè, per saldare il cavo, adesso entro molto, molto deep in questa cosa, ma per saldare il cavo è l'ultimo pezzo, cioè il sì. Sound, come lo definisci?
0: Allora, il sound, vabbè, quanto posso essere nerd?
1: Va un botto, guarda.
3: Quanto
0: allora,
3: vuoi?
0: Io ho iniziato con la breadboard,
1: okay.
0: Che è questo cosino dove, senza bisogno di saldare, metti tutte le varie componenti, che sono condensatori, diodi, transistor, insomma, ci sono una serie di componenti che messe insieme fanno dei suoni diversi.
2: Ma una sorta di Arduino?
0: Sì.
2: Ok, perfetto.
0: Sì.
2: Forse sono il più nerd tra i quattro.
0: Vabbè,
1: Arduino ce l'ho anch'io.
0: Conta che un semplice fuzz con non troppe componenti riesci a farlo. Lo metti insieme in questa breadboard, attacchi il jack e già ti suona. Poi che devi fare? Devi togliere la breadboard tutto, saldarlo e metterlo dentro un pedalino. Quello è il passaggio, poi la saldatura.
1: Ok, quindi però... anche abbastanza semplice.
0: Ma sì, cioè, diciamo che la cosa più tricky all'inizio era capirci qualcosa con tutte queste componenti diverse e cosa cambiava sostituendole.
3: Esatto, alla fine la saldatura forse sarà quasi l'operazione
0: parte finale.
3: Più semplice.
2: Ma ci sono le istruzioni tipo IKEA?
0: No, zero.
2: Cioè, quindi devi ricercare tu anche le resistenze per non far bruciare il condensato.
0: Ma sì, ho fatto esplodere un sacco di lampadine prima, oddio, di iniziare a capire come funzionasse, ma è stato bellissimo. Appena mi ha suonato la prima volta, dopo giorni che stavo chiusa a capire che cazzo fosse, mi sono messa a piangere. Bellissimo.
1: Cioè, ma loro ti danno
2: reazione
1: come
2: più sana,
1: come i sacchetti di Lego, un sacchetto con dentro delle cose, poi ti dicono fai quel cazzo che vuoi.
0: Ma no, non ti danno un sacchetto con dentro le cose, ci sono sti scatoloni giganti di tantissimi tipi di transistor e te ti vai a pescare il tuo.
3: Sei tu che te lo crei il sacchetto.
0: È un disastro.
3: Johnny.
1: Ancora più complicato,
0: sì,
1: di così.
3: Alla cieca. Peschi.
0: Sì. Tipo, proviamo sto transistor. Boh, si chiamano coi numerini. Lo provi, senti che cambia rispetto all'altro col suono, ma sono 10.000 possibilità diverse. Quindi è da impazzire, raga.
2: Il codice colori.
0: Cioè, quello.
1: Ma scusa, e quindi quando li hai comprati, li hai presi a caso o hai fatto uno studio prima?
0: Presi un po' a caso.
1: Ok.
3: Ammettiamo.
0: Poi mi sono appassionata e ho detto, ok, iniziamo a provare altri transistor, a capirci qualcosa. Anche perché a Milano non ci sono negozi di elettronica decenti, quindi sono dovuta andare fuori Milano. Un disastro. Però vabbè, ce l'ho fatta e è partito il brand che si chiama Only Fuzz.
1: Bellissimo. Bello.

0: Bellissimo. Devo dire che è una delle poche cose che mi ricordo, perché ha proprio un nome che ti rimane in testa.
1: Iconico.
0: E come sta andando?
1: Bene, bene, adesso mi devo...
0: Le persone che lo comprano ti scrivono per dirti...
1: Sì? Sì, lo provano, mi taggano. Mi piace tantissimo sentire il mio pedalino suonato da altri. Perché comunque la mano che ho io magari poi è diversa da quella degli altri, quindi sentire come suona in mano di altri è bellissimo. Quindi sì, io cerco sempre di capire chi l'ha comprato e cosa ci fa, perché sono troppo curiosa.
0: E qual è il tipo umano che compra il tuo pedale? Cioè, sono persone a caso, c'è una
1: ma
0: categoria?
1: Oddio, è molto open, però sicuramente appassionati di fans come
0: nerd.
1: Me.
0: Okay.
1: Molto all'estero. Ah. E molto nerd, un po' in Giappone, perché comunque si chiama Doki Doki il fuzz, in tema con
0: il brano che stiamo per ascoltare.
1: Quindi anche in Giappone comunque è andato. I nerd un pochino internazionali, a cui piacciono i suoni belli sozzi.
0: Ok, vabbè, guarda, ti sei già annunciata la canzone da sola, Doki Doki.

0: Doki Doki, Camilla PNK che è qui in studio con noi. Adesso mettiamo solo brani anche come base che hanno una cassa drittissima.
1: Mi sembra giusto.
0: Ma dunque di cosa stavamo parlando prima? Ah, ecco, cosa importante. Stavamo dicendo delle cose da nerd. Per rimanere in tema cose da nerd, hai lanciato il tour.
1: Yes.
0: Farai due tour, cioè un tour un po' in Giappone, un po' con qualche data in Italia.
1: Sì, vabbè, oggi ho annunciato il tour in Giappone. Sono gasata nera ovviamente perché Tokyo è la mia seconda casa e pensare di tornare a suonare lì per me è un sogno incredibile.
0: L'hai fatto anche l'anno scorso, vero?
1: Sì. Sì, sì, sì, mi sto creando un po' di community là e è proprio il mio mondo.
2: Com'è nato questo rapporto con Tokyo?
1: Allora, beh, io da quando
0: non
1: sono piccola...
0: Non sta parlando della casa di carta,
1: E comunque...
0: Mi ha guardato malissimo!
2: Manco ci avevo pensato!
0: Dai, scusa.
3: Ti se sa che c'è questo personaggio nella serie di Maui, o
0: vai.
1: Beh, sono sempre stata fan del mondo del Giappone, era un mio sogno da tempo di fare un tour là e quindi l'anno scorso che ho fatto mi sono scritta un comunicato stampa in giapponese, ho iniziato a mandarlo a tutti i locali e alla fine qualcuno ha iniziato a rispondermi, mi sono costruita sto tour da sola.
2: Quindi non eri mai stata a Tokyo prima di allora?
1: Sì, c'ero stata una volta e ero rimasta innamorata e quindi ho detto basta. Devo tornarci, non ho manco i soldi per tornarci. Mi organizzo un tour a rimborso spese,
0: esatto.
1: Non lo so.
0: Ma c'eri già stata prima per...
1: Sì, una volta e ero rimasta folgorata perché veramente è il mio mondo.
0: Quindi farai... Allora, le date, sono complicatissime.
1: Tokyo centriche.
0: Ok.
1: Cioè, Tokyo è gigantesca, ha 1000 locali underground fighissimi e suona in un sacco di locali in vari quartieri.
0: Ma tra l'altro loro hanno una cultura che è molto su quel tipo di sonorità lì, no?
1: Sì,
0: io penso,
1: sì.
0: Io ho un amico che faceva la chiptune e anche lui faceva i tour in Giappone, diceva che li spacca quel genere.
1: Ma per così chiptune, io ho integrato nel mio set il Nintendo DS e il joystick della PlayStation.
2: Bellissimo.
1: Mi sto avvicinando, ragazzi.
0: Allora, il Nintendo DS ce l'ho, il joypad della PlayStation, come
1: roba nuova.
0: Infatti, come lo usi?
1: Devo dirlo?
0: Vai.
1: Devo dire come ho fatto?
3: Sì, siamo super curiosi.
1: Vabbè, ma è troppo nerd. Vabbè.
0: No.
1: Con Ableton Max for Live c'ha proprio il plugin controller da scaricare che ti legge il controller e puoi mappare tutti i tasti con dei suoni che vuoi tu.
0: Certo. Quindi lo usi come se fosse una console praticamente.
2: Un'estensione della console.
1: Sì, praticamente ci metto tipo quelli tuoi lì, tipo
0: sì, la pulsantiera con gli effetti.
1: Ci metto tutti i suonini che voglio e posso suonarlo sopra le mie canzoni.
3: Con quindi... le combinazioni di tasti, quindi sì. Praticamente pazzesco.
0: Bellissima. Cioè praticamente quando devi
2: fare le combo.
3: I trucchi tipo GTA.
0: I trucchi di GTA. Bellissimo.
1: Tremenda. Quindi a proposito di chiptune, sì, questo. E lì sono molto aperti a questo sound, sì. Sono molto aperti in generale a sound anche differenti, cioè mi sono accorta che hanno proprio attenzione verso generi diversi, artisti diversi. L'anno scorso quando ci ho suonato c'erano un sacco di artisti, tutti di generi diversi e l'interesse del pubblico era sempre molto alto per le robe particolari.
2: Quindi avrai anche un certo seguito lì?
1: Sì, dai, qualcosa. Qualcuno mi ha commentato in giapponese il post. Non
0: bellissimo.
1: So cosa ha scritto. Ancora,
2: non si possono tradurre i commenti su Instagram.
0: Dice, intanto grazie comunque.
1: Sì, vabbè, magari mi stanno insultando.
2: Ma non credo.
0: Ma invece, scusami, la scena underground giapponese, com'è che è rispetto a quella? A parte che sono due tipi di underground diversi,
1: sì.
0: Quindi buttare in un calderone un po' tutto. Però com'è rispetto a quella in Italia?
1: Pazzesca. C'è una quantità di artisti underground. Il noise va fortissimo.
0: Bellissimo.
1: Cioè ci sono robe veramente pazzesche. Tutte le volte in line up ci sono più artisti diversissimi e boh, dici ma dove escono tutti questi artisti underground con magari poco pubblico ma un progetto a fuoco e un sound pazzesco. Quindi mi ispira tantissimo. Starò lì un mese e cercherò di fare più session possibili in studio con più artisti possibili perché voglio contaminarmi.
0: Perché allora il tour è dal 23 novembre al 3 dicembre,
1: esatto.
0: Però
1: poi resta un altro po'.
0: Ok.
2: Oh, siamo l'utile al dilettevole che poi diventa tutto dilettevole.
1: Mi lascio contaminare, è tutto utile anche.
2: È tutto utile.
0: Ma perché
2: se no non si ritorna in Italia.
0: Hai anche già
2: c'è solo l'andata.
0: Come dicono quelli che mollano il lavoro, no? Ho preso un biglietto per il Giappone e non ho preso il ritorno.
3: Solo
1: no,
3: andata.
1: Io non ho preso il ritorno effettivamente.
0: Ah.
1: Sono io quella.
2: Ma quelli che mollano il lavoro non vanno ad aprire il cilindro.
1: Non
2: ti
1: sarà la mia manager.
0: Mi sta guardando malissimo da fuori, tra l'altro.
2: Vabbè, o la va o la spacca.
0: Ma perché ti sei anche organizzata per fare delle, non so, per sentire degli artisti, andare in studio con loro. Sì, sì, sì.
1: Ma ho conosciuto un sacco di gente perché Doki Doki è fit un artista giapponese, Ris 707, che è una ragazza che fa elettronica anche lei. E ho conosciuto un botto di artisti, un sacco di bei contatti là, quindi ci tengo a fare un po' di session in studio.
2: Andare da sola o qualcuno di loro ti segue?
1: Parto da sola, poi se qualcuno vuole raggiungermi, io l'ho detto, è il benvenuto qua, chissà, chissà. Se volete venire voi con me.
2: Ma sai che
0: guarda che Mauro,
3: mogliamo il lavoro.
0: Mauro è la persona giusta per fare questa cosa. Però sarebbe bello,
2: raga, non
0: sarebbe
2: ho più bello ferie quest'anno, basta.
0: Mandare ma non neanche io l'ho finita.
3: Facciamo tutti dentro in uno studio giapponese.
0: Come si dirà tutti dentro in giapponese?
1: Smart working, dai.
0: Quante ore di differenza ci sono?
1: 7 più 7, mi sa.
0: Più 7, quindi beh, dai.
3: Ma posso dire, ma mogliamo il lavoro direttamente, tanto.
1: Sì, ma io mi faccio lo studio là, portatevelo con voi, cioè.
3: Portiamo casa di Mauro.
1: Sì.
3: Esatto.
2: Ma facciamo la diretta col portale, quello che ti fa vedere dall'altro lato del mondo, Johnny, quello che hai visto a Dublino.
0: Allora, aspetta, aspetta, facciamo questo programma che si chiama
4: Nakano Hito Zenin.
0: Che è tutti dentro in Giappone. Riascoltiamolo.
4: Nakano Hito Zenin.
3: Ma hai diminuito la velocità.
2: Non so come, non so
0: come fatto da solo. Però.
1: No, io lo sto studiando, però sono ancora alle basi.
2: Quindi non hai capito quello che ha detto.
1: No. Ah, sì, ha detto tutti dentro.
3: Ah! Pazzesco.
2: C'è il C1.
0: C'è cosa?
2: Il C1.
0: Esatto. Ok, allora ci ascoltiamo un altro brano tuo e poi dopo andiamo un po' in chiusura. Questo invece, questo è uscito un po' più di tempo fa. Si chiama Fusroda.

0: Fuzroda di Camilla PNK che è qui in, in studio con noi.
1: Devi urlarlo, se no non puoi.
0: Se no è pronunciato male, esatto. Come ci dicevano.
1: C'è il punto esclamativo nel nome, vedi?
2: Io non ho visto tanta enfasi, tra effettivamente, altro... nella pronuncia.
0: Scusa,
2: se vuoi riprovarci.
3: No, ma no, fatti no, gatti, no, dai, su. No.
1: Questa è la lingua dei draghi, comunque.
0: Ma che è il.
3: Che sono felini, come cambia discorso.
0: Aspetta, sto per fare una figura di merda. Che è la, il grido di battaglia di un Pokémon.
1: No?
0: Caputta.
2: Pokémon.
0: Ma no, no. No, non lo so. Non lo so, non lo
3: non
0: so.
3: Non è che se parli Tokyo Giappone automaticamente è tutto
0: no,
3: Pokémon.
0: No, no, giuro,
3: mamma
0: giuro,
3: mia.
0: Sì,
3: ma questo sarà
2: grazie Mauro.
3: Che urla,
1: No, bella
2: vabbè,
1: per i Pokémon, ma è l'urlo del drago.
0: Ah, di Skyrim.
1: Di Skyrim.
0: Porca vacca.
1: Sempre roba da nerd, alla fine si finisce sempre là.
0: Mia madre avrebbe detto vabbè, tanto uguale, no?
2: Tua madre avrebbe detto Pikachu. Esatto.
0: Lo sapevamo. E allora, invece, adesso ti volevo chiedere un'altra cosa che non, sembra che non c'entri un cazzo, invece forse c'entra. Ma com'è qual è il tuo rapporto con l'intelligenza artificiale? Nel senso giustissimo.
3: Fusroda!
0: Ma nel senso, la temi, pensi che possa in qualche modo inserirsi in maniera sibillina nella musica? Non te ne frega un cazzo perché fai live?
1: Allora, mediamente non me ne frega un cazzo di niente, partiamo da questo presupposto.
0: Perfetto.
3: Ora, intanto mi scuso perché ora praticamente questo programma sta prendendo questa deriva che per ogni persona che invitiamo bisogna fare la domanda sull'intelligenza artificiale.
0: No, non è vero.
2: Ma non è vero. Ma assolutamente mai. Ma comunque meglio di quella della droga.
0: Ma è successo. No. È successo.
2: Di solito Mauro faceva la domanda sulla droga, ora si fa una domanda un po' più.
0: Basta.
1: Allora, nel mio caso è molto interessante come domanda, però attenzione.
3: È sempre sulle
0: AI.
1: Sì, perché in realtà Idol ha un sottotesto che parla proprio del rapporto con il mondo virtuale, l'intelligenza artificiale, eccetera. E c'è questa Camilla videogame che rappresenta un po' tutto ciò che è virtuale e non è reale. È un po' un conflitto tra me e lei. Quindi diciamo che con le AI c'è questo rapporto di attrazione, ma guerra. Questo è quello che provo un po' io.
3: Amore e odio.
1: Esatto.
2: La parte dell'attrazione da cosa è dovuta?
1: Dal fatto che se ho mille idee pazzesche nella mia testa le posso realizzare potenzialmente in un secondo.
2: Ok, questo quindi è un fatto di velocità comunque.
1: Di velocità.
2: Di esecuzione.
1: Esatto.
2: Okay.
1: E di budget.
0: certo. Ma hai mai usato Suno?
1: No.
0: Ok. No. Ma anche solo per vedere com'era.
1: No, in caso le AI, se parlo di AI è più una questione di altre robe, più di immagini, eccetera.
0: Ah.
1: Cioè, sulla musica mi sta sul cazzo perché è il mio campo e quindi mi dà fastidio se si usa, ovviamente. Però in generale, secondo me, va usata come mezzo. Cioè, come utility. Cioè, fin quando non è l'idea delle AI, ma tu hai un'idea figa e riesci a realizzarla esattamente come vuoi, in maniera più veloce e precisa con le AI, si può fare, secondo me.
0: Concettualmente secondo me sono super d'accordo. Dall'altro lato, io quest'estate ho usato un botto su uno per vedere, per fare delle cose.
1: Voglio sentire che cazzo hai fatto.
0: È una merda, cioè,
1: cagare, raga, arrivo, senti subito che è su uno, dai.
0: Sì,
1: okay.
0: Sì, arrivi con un'idea che è abbastanza chiara. E comunque per me è super frustrante perché...
1: No, la prossima volta vieni da me, ti faccio un buon prezzo.
0: No, ma poi non ci ho prodotto niente per test. Però magari era per vedere veramente quanto riesci a leggermi nella mente.
1: No, secondo me al momento poi il livello è talmente, appunto, non ci siamo ancora.
2: Dal punto
1: secondo
2: di
1: me
2: vista
1: prima
2: artistico,
1: poi, prima
2: o
1: poi ci arriveranno a fare un pochino più quello che è in testa e lì sarà nostra coscienza dire l'arte è mia, se no non ha più senso farla attraverso qualcos'altro, un'altra testa.
0: Sì, sì. Poi io sono convinto che comunque il lavoro degli artisti in senso lato non sparirà, spariranno quegli hitmaker che fanno i singoli estivi.
1: E questo va benissimo.
0: Ma sì, ma infatti. Loro sono già miliardari e noi che cazzo ce ne frega.
2: Spariranno o faranno tantissimissime canzoni tutte insieme?
0: Dici che invece
2: magari se le tengono lì, che ne sai, sì.
0: Cioè i vari Davide Simonetta e
2: rimarrà il nome, sì. Cioè che comunque secondo me l'intelligenza artificiale dal punto di vista di brainstorming, quindi di ispirazione, è ottima. Dal punto di vista artistico, almeno per come la uso io,
0: proprio
2: pessima, è tremenda. Ma proprio, cioè, non ha neanche senso seguirla.
0: Se tu gli hai mai chiesto scrivimi delle battute?
2: Scrivi un pezzo riguardo questa cosa qua, ma per vedere cosa mi cacciava, gli argomenti.
0: E com'era?
2: No, vabbè, non erano pezzi, hanno pezzi fattibili, ma neanche penso a Colorado, lo dico, magari mo
0: sì,
2: fanno
0: sì.
2: Denuncia.
0: No, ma speriamo che arrivino denuncia.
1: Allora, io dico una cosa che non è non è di protesta o cosa, è solo di ragionamento. se noi abbiamo iniziato a fare sta roba, chiamala arte o come cazzo vuoi, c'è un motivo, perché la vogliamo fare, abbiamo bisogno di farla. Se facciamo fare all'AI non ha più senso, quindi non deve scavallare questo bisogno.
2: Sì, sì, ma no, ma solo a livello di argomenti, di come poteva cacciare argomenti, poi naturalmente le battute era proprio, ma anche c'è un tipo di comicità a parte che non sfociava nel surreale. Esatto, che a me piace molto paradossare il surreale, quasi anche Black Humor non troppo spinto, però comunque era una cosa totalmente circoscritta ed erano battute proprio, mancava a livello proprio concettuale, non erano collegate, non...
1: Ma se non mancasse, se arrivano al punto che invece sono belle,
2: no,
1: le battute,
2: no, lo userei solo come stimolo nel cercare argomenti di cui parlare, o magari cercare proprio temi su quell'argomento.
1: Se è una questione di utility, brainstorming, per me ci sta.
3: Oppure incrociamo le dita che non ci arrivi mai.
2: Che comunque posso dire, non è mai a livello di relazionarsi con altri artisti. Cioè, capito, quello ti apre tantissimo.
1: Capito, sono d'accordissimo. Quindi sono un po' così, tengo distante il giusto.
0: Io poco tempo fa ho fatto un incontro con altri creator e qualcuno diceva no, perché mi ha detto coso che si fa i reel, se li fa tutti scrivere dall'AI e ne poi dopo può girarne tipo 5 in una settimana. Io penso, cazzo, ma porco due, ma cioè tu hai fatto questo mestiere perché ti piaceva comunicare alle persone.
1: Capito, è quello che dico.
0: Cioè, se la cosa è fammi già sulle mail, mi sta sul cazzo questa cosa.
3: Cazzo, perché... ora veramente nella mail puoi rielaborare frase.
0: Io, è una roba che odio, perché già se tu non avevi voglia di scriverla, figurati che avevi voglia, posso avere
1: per dire, io il comunicato stampa in giapponese l'ho fatto con le AI e ci ho suonato a Tokyo, quindi per carità.
2: Io ho mai fatto una mail senza ChatGPT.
0: No, vabbè, anch'io
2: lavoro mai.
1: Ti va bene, se è l'arte lasciatela là.
0: Penso sia finita in prescrizione questa cosa, ma anch'io la tesi l'ho fatta tradurre in inglese dalle AI.
3: Dici che scrivere mail non è un'arte.
0: Però minchia, metti
1: l'avrei
0: minimo
1: voluta
0: del
1: avere
0: tuo.
1: A scuola, sicuramente l'avrei voluta avere a scuola.
3: Non credo i tuoi professori la pensassero alla stessa maniera.
0: Già allora non lo pensavo. Esatto. Boh, non lo so, sì, però io penso anche che un po' ti impoverisci. Mauro, cosa devi dire?
3: No, no, vai. No. Io che ho la domanda pronta per i 58, capito?
0: Ah, chiaro. Che un po' ti impoverisca, cioè che comunque quello che fai è un lavoro artigianale alla fine, quindi se non ti metti tutti i giorni a fare una cosa, ma demandi un pezzo a una macchina, poi perdi quella componente lì.
1: Sì.
0: Boh, non lo so, magari io non saprei più scrivere a un certo punto.
1: Io sono d'accordo che ci impigrisce, quindi da usare con cautela e per utilità. E per la gente con la ADHD come me, che deve vedere subito come diano una locandina potenzialmente, magari lo faccio.
3: Alla fine il principale uso è fare locandina, a me sembra.
1: La locandina.
0: Però le locandine,
3: per noi poveri,
0: cazzo, ma fan cagare fatte con le AI.
2: Sono tutte uguali, sono tutte quelle fiamme rosse.
1: Madonna, raga.
2: Orrende.
0: Quei plasticoni.
2: Plasticoni, foto ipersaturate, bruttissime.
0: Ma infatti c'è adesso quelle fatte di merda delle sagre di paese.
2: Sì.
0: Sono ritornate.
1: Cool.
0: Esatto. Cioè
1: cool.
0: Il Comic Sans è tornato a essere non di merda.
1: Vero, fa figo.
3: Ma senti una cosa, sì. A proposito di. Visto che stiamo parlando di futuro, ma tu, tra, non lo so, 30 anni, 40 anni, ti vedi ancora a svolgere questo mestiere, a praticare quest'arte?
0: Questa domanda era un
2: colloquio di lavoro
0: sotto, cioè. Il che lavoro fai, la musicista, no di lavoro.
3: No.
2: Cioè un colloquio di lavoro stiamo facendo, cioè, questa
1: allora,
2: classica.
1: Se non sono morta, sì.
3: Ti vedi ancora nella nostra azienda tra 10 anni? No. Se non sei morta, sì, ma come ti vedi?
1: Il problema è che io sono in costante evoluzione. Che cazzo, non so neanche come mi vedo al prossimo disco io.
3: Perfetto.
1: Sicuramente sul palco, perché la cosa che mi piace di più è stare sul palco.
3: Perfetto.
1: Poi in quali condizioni, con quali strumenti.
3: Ma pure
1: con
3: sulla sedia
1: musica,
3: a rotella, direi, no?
1: No, vabbè, no.
0: Perché devi dire questa cosa?
1: Non importa.
3: Ma conoscete Pietrangelo Bertoli, eh?
2: Certo. Vivrò la vita muso duro, ma che cazzo c'entra?
3: Era sulla sedia a rotelle lui.
0: Vabbè.
1: Spero di non avere più capelli fucsia, perché è una specie di condanna. Devo andare alla psicologa per togliermi sti capelli.
0: Da quanti anni ce li hai?
3: A un certo punto diventeranno bianchi. Anche quelli sono punk, no?
1: Speriamo.
0: E ti piacciono ancora di quel...
1: No, non mi sono mai piaciuti i capelli fucsia. Cioè, mi piace il fucsia. Il fucsia mi ha presa. Io appartengo al fucsia, ma non è che
2: mi piace. È tipo il cappello di
3: Harry Potter. C'è il fucsia.
2: È il fucsia che ha scelto Camilla.
1: Sì, a me sta quasi sul cazzo. Però siamo una cosa sola, che devi fare? Cioè,
3: beh,
1: te ti piace il marrone? Boh, no, però c'hai i capelli marroni e te li tieni.
3: Ti sta bene comunque, ecco,
0: diciamo. Una domanda, ci penserò.
1: Fa parte di te.
0: Okay.
3: Johnny, la frangia che ti hai scelto. Non sei tu che hai scelto la frangia.
0: Cazzo, è una domanda complicatina. No. Allora, vorrei mandare un'altra canzone per avere del tempo per pensarci su, però ci penseremo fuori. E...
3: perché ormai 56, che cazzo di canzone vuoi mandare? Basta.
0: No, vabbè, no, finiamo.
1: Cioè, tu hai aspettato tutto questo tempo per fare questa domanda?
3: No, no, è una domanda che c'è, faccio
0: un'altra.
3: Alla fine.
0: Lui è un incredibile.
2: Ne è un'altra, no.
3: Io ci ho detto. No, no, no, non ne ho più.
0: Questo, Cami, questo è il professionista più ineccepibile che siamo riusciti a trovare per questo programma.
1: Va bene, ve lo passo.
3: Mi ha vai, pescato vai. Sotto
0: no,
3: un
0: poi
3: ponte.
2: Io ho paura che ce ne sia un'altra perché è ancora troppo presto.
3: No, no, non ne ho più domande. Avrei bisogno di una canzone. Johnny, pettina questa canzone.
0: No, non la metteremo.
3: E allora... invece qui a Milano dove ti esibirai? Qui a Milano o qui in Italia?
1: Allora, domani sera... Non so se posso.
3: Ah, già comincia già il tour domani?
1: No, vabbè, io sono perennemente in tour. Ah, mettiamo questa. Domani sera suono la J-Night di Milano a Legend per festeggiare un po' la questione tour, eccetera. Faccio un set ibrido pazzerello proprio in tema J-Night, J-Music. Settimana prossima suono a Spaghetti Unplugged dall'Apollo.
0: Bellissimo.
1: Giovedì 22.
0: Bello.
1: Passate perché sarà una serata strafiga.
3: Vai, Johnny, andiamo.
0: Dopo punta, a che ora suoni?
1: Ma non lo so, verso le 10:30.
0: Vuol dire 10:30? Ah, quando abbiamo finito?
3: Non si può dire allora.
0: No,
3: neanche l'indirizzo. Suono
1: 10:30. Il giorno dopo suono a Prato, una serata figa, Monsters Alive. Quindi sono prendimenti in tour. Io suono principalmente. Faccio questo di lavoro più o meno.
0: Certo.
3: Però scusate,
0: anche se
3: posso...
0: Mauro probabilmente non l'ha capito.
3: A Prato ci sono i cinesi.
2: Ecco,
3: diciamo.
2: lo sapevo.
0: E quindi?
3: Niente, sta ampliando già per andare da Tokyo a Pechino, perfetto.
0: Va bene.
2: Grazie per questo
0: intervento. È importantissimo questo intervento. Va bene.
2: Illuminante.
3: Allora, ti auguro un giorno di fare un bel concerto da sopra la Grande Muraglia. Sarebbe figo, è un bel DJ set sulla Grande Muraglia, eh?
1: Grazie.
0: Va bene. È come quei vecchi che a un certo punto, dopo una certa età, iniziano a sbagliare.
2: Mi sale la botta di zuccheri più o meno verso quest'ora.
3: Guarda, se lo sta puntando sul suo block notice trasparente.
1: Ma non insultare troppo, perché sennò vi toglie la casa.
2: Esatto. Mauro, sei stato bravissimo, Mauro. Grazie, continua così.
0: Va bene, grazie mille, Cami. Noi abbiamo
1: grazie
0: finito. Grazie mille, Mauro Carlino. Grazie mille, Santa Maradonca. Grazie mille. Stibil Miracolato, io sono Johnny Sciocchi e noi ci rivediamo e risentiamo la settimana prossima, che è il 22 ottobre, con un nuovo ospite che è Mattia Marangon di Ugo Lies. E poi il 5 novembre, non ve lo possiamo ancora dire, poi il 12 novembre Pietro Manning e il 19 novembre facciamo l'ultima puntata di Tutti Dentro e poi ci vediamo per la festa finale.
3: E poi ci vediamo fuori, no?
0: Vi racconteremo, esatto, vi racconteremo un po' del nostro progetto nuovo, eccetera. Ma c'è ancora tempo, grazie ancora Cami.
1: Si dice PNK, mi raccomando.
0: Si dice PNK, noi ci rivediamo e risentiamo la settimana prossima. Intanto, da noi a voi, il nostro più sincero...
4: Su!

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
10: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: Dal regista Christopher Nolan.
16: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
15: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
17: Andiamo!
15: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Cerchi la tua residenza universitaria? Campus ti aspetta a Bologna, Catania, Milano e Torino. Le residenze Campus sono strutture moderne e accoglienti, punti di partenza per la tua vita universitaria. Tutorati, orientamento alla professione, attività culturali e di community. Il tutto in un ambiente dinamico e internazionale. Informati su www.campus.it e resta in contatto con noi su Facebook e Twitter.
19: All of the hits from yesterday to today, only on Bollin Radio. The best music in town.

0: Holly Radio. Today, change the way you listen to music.
1: You're listening to Holly Radio Extra.
2: Hey, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo.
3: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
4: Reintroducing the DJs.
2: Check it out.
4: This is Roommates.
5: Bentornati su Poliradio e benvenuti in una nuova stagione di Roommates. Oggi iniziamo l'ottava stagione del nostro programma dedicato ai DJ. Io sono Raffoz e vi accompagnerò in console. Oggi ci tufferemo, pensate, nei meandri dell'oscurità cavalcando l'onda della Dark Wave. Perché, non lo so, ci tenevo troppo a portarvi queste canzoni, mi piacciono tantissimo e spero che piaceranno anche a voi. C'è solo un modo per scoprirlo, mi raccomando, rimanete incollati in cuffia. Qualora non possiate, potete sempre recuperare questo e molti altri DJ set sul nostro canale Mixcloud, insieme a tutti i nostri programmi. Noi comunque ci sentiamo dopo, non vi abbandono, restate con noi.
4: This is Roommates.

0: Quest'anno sono 20 anni di attività musicale di Tiga, DJ canadese. Nella scena electro house si è sempre distinto per le sue sonorità synthwave e industrial degli anni 80. E ho messo molte canzoni del suo ultimo album in questo mix. Abbiamo già ascoltato Ecstasy Surrounds Me, ora vai con Friction.
1: This is Roommates.

0: siamo arrivati a metà, intanto vi ricordo che potete ascoltare questo DJ set e molti altri sul nostro profilo Mixcloud, insieme alle repliche di tutti i programmi di Poliradio. Il set continua con David Carretta, Vicious Game.
1: This is Roommates on Poliradio.

0: Oh, e siamo arrivati a un grandissimo della scena musicale, elettronica, attuale, quello che volete, perché stiamo parlando di Mike Levy, in arte che sa Affelstein, che vanta collaborazioni, pensate, con Kanye West, The Weeknd, Lady Gaga, cioè di che stiamo parlando. E di quest'ultima ha remixato Abracadabra, aggiudicandosi il Grammy Award per il miglior remix. Tratto invece dal suo ultimo album del 2024, This Is Tyranny.
1: Roommates on Poly Radio.

Ma se io vengo da voi e vi chiedo, sapete dirmi chi è Ashi Disco? Voi probabilmente mi farete spallucce, perché comunque stiamo ascoltando canzoni un po' sconosciute, di nicchia. Sentite che roba, sentite quanto spinge. Dal 2003, Einfach.

0: E chiudiamo in bellezza, sempre con lui, Asci Disco, che ormai avete imparato a conoscerlo, spero anche ad apprezzarlo, che è tornato nel 2025 con l'album Mosh Pit Poetry, un nome, una sentenza. Ne ho prese alcune dell'album, questa infatti è I Am Silence. Noi purtroppo abbiamo finito il tempo a disposizione, vi ringrazio di avermi ascoltato fino alla fine e vi ricordo di andare su Mixcloud per recuperare tutti i DJ set di Roommates e anche le repliche dei programmi di Poliradio. Io sono Raffoz e questo era il mio set. Alla prossima!
1: This is Roommates on Poliradio. Your life on Poliradio Extra.

1984. Vengo al mondo d'estate, Dio mi parla nel sonno, mi dice scusi quanto state, ho il permesso di soggiorno, sono nuovo da queste parti, parto ma non so se torno, non stare sveglio ad aspettarmi, questo è l'anno dei miracoli, crack si mangia coi tentacoli,

MMO. Coprimi di soldi, Jerry Maguire. È quello che hai pensato quando eri nei guai. Voglio portarti via con me, tipo McDrive. Back in the days, bra, Marty McFly. La mia zona era la ZB, Heavy Metal Kids, la versione beta dell'MC. Ho fatto i peggiori lavori per ripagarmi i CD, sognando un futuro migliore.

conclusione. Ora tutti sanno il nome, il nome, il nome. Ora tutti sanno il nome, il nome, il nome.

0: siamo uguali noi e loro. Noi e loro. Spesso siamo noi e loro.
1: You're listening to the coolest music on Extra. Hip Hop Selection.
2: Check out.
3: You.

very mad.

0: lost it.
1: You don't hear him? You don't hear his mom?

Y'all niggas got me hot.